0: voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Sorriso. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

0: ciao Guido. Io scherzavo, eh.
1: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 3:00.
2: Buonanotte e ben ritrovati. Il ministro dell'economia ha riferito alla Camera sull'uso del SAFE. All'Unione Europea ha detto: chiederemo lo 0,6% per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Risoluzione unitaria del centrodestra. L'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen, dicono a Bruxelles, non è mai stata a rischio. Intanto il vice premier Matteo Salvini dà un consiglio al primo ministro spagnolo Sanchez.
3: Io fossi nel signor Sanchez eviterei di dire sciocchezze, mi preoccuperei di difendere i confini spagnoli che sono anche confini europei e di limitare la strage che ancora in queste ore è in corso nelle acque spagnole.
2: Accise sul gasolio, lo sconto di 17 centesimi al litro è stato prorogato fino al 25 agosto. La misura non riguarda la benzina, consente un risparmio tecnico di 8,50 euro su un pieno da 50 litri. Raffaele Nevi, Forza Italia.
4: Forza Italia ha chiesto e condivide la proroga del governo sul taglio delle accise fino al 25 di agosto. Per noi è sempre fondamentale sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese.
2: Due giovani altoatesini a bordo di una Fiat Panda del 99 parteciperanno al Mongol Rally. Sono partiti dall'Italia, percorreranno 20.000 chilometri fino al paese asiatico. I due si chiamano Alessandro Lattisi e Mirko Trevisanato. Il Mongol Rally è in programma a gennaio. Questo è tutto.
5: Il nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: three, four, five, six, seven, eight.
1: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: Bentrovati con l'informazione. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Si è svolto al Mimit il tavolo tecnico interministeriale sull'ex Ilva con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad approfondire le decisioni da adottare in seguito al provvedimento della Corte d'Appello di Milano per contenere gli effetti sul sistema produttivo e sull'occupazione. De Palma, FIOM CGIL.
3: Abbiamo fatto 8 ore di sciopero. È del tutto evidente che se il governo non ci convoca e se la questione non diventa centrale anche per le forze dell'opposizione, anche per le istituzioni locali, noi faremo insieme, decideremo insieme tutte le iniziative che sono necessarie.
2: E chiudiamo con un'ultima notizia. Uno studente italiano di 15 anni è in isolamento da 72 giorni a Malta, arrestato per procurato allarme bomba a scuola. Il giovane vive in una cella isolata e sotto sorveglianza continua. La Farnesina segue il caso con visite consolari in attesa dell'udienza. È tutto, a più tardi.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita: di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti. Lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase ed ecco, in quell'istante presero vita e venne su un'orchestra.

scriveva note e lui si divertiva. La musica sembrava la sua amante. Chiedeva tutto e lei nulla negava. Mille canzoni e tante, ancora tante. Era la sua la vera gentilezza, quella che nasce dalla convinzione che far del bene dona contentezza. E non esiste il servo né il padrone. Lui è partito per la grande pace, lasciandoci più buoni, questo è vero. E la lezione, quella più efficace, che arriva in cima pur chi vada a zero. E la lezione scritta l'ha lasciata

0: è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Bentrovati, c'è un nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che recepisce l'AI Act europeo, per settimane al centro delle polemiche politiche, soprattutto per le norme relative al riconoscimento facciale con strumenti di intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia in luoghi pubblici. Un tema che aveva causato tensioni anche tra i partiti che sostengono il governo Meloni. Poi, dopo il richiamo arrivato dall'Unione Europea, il provvedimento è stato approvato con alcune modifiche. Riforma degli ordini professionali. Sono 15 le categorie professionali interessate, coinvolgendo in tutto quasi 700.000 professionisti come architetti, assistenti sociali, consulenti del lavoro, giornalisti. Il testo impegna il governo a valorizzare il ruolo sociale ed economico svolto dalle professioni e a riconoscere il contributo allo sviluppo del paese. Si cambia argomento. Nelle sale cinematografiche arriva Greta e le favole vere, il nuovo film di Bernardo Carboni. Al centro della storia c'è una bambina di 10 anni che osserva il mondo, ispirata dalle battaglie ambientaliste di Greta Thunberg, si convince che bisogna agire. La interpreta Sara Ciocca, che recita con Raul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore. Dal 6 agosto con Vision Distribution. È l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, Parafarmacia Speziali a Marcon, Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo, Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sorriso!
19: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Radio Sorriso, diamo inizio a questa giornata di giovedì 6 di agosto. Moglie mia, non ti conosco, io conosco solo l'Aurelia, la regina madre, che ha qualcosa per me anche stamattina. Regina madre, sempre lei ha qualcosa.
1: C'è nell'aria qualcosa di nuovo che inverno non è. Ciao tesoro.
0: Ciao, come stai?
1: Ho indossato la maglietta di Bella e Monella.
0: Oddio!
1: Ciao tesoro!
0: E mi vieni a dire questo in diretta a Radio Sorriso, che hai indossato una maglietta che t'ho regalato qua quanti anni fa? 10 anni fa sicuramente, quando stavo all'altra parte. Va bene, comunque è bello sapere che ci sei, insomma, che segui ancora la radio, adesso poi che ti hanno fatto il tagliandino lì alla Catarrata per la seconda volta, insomma, che hai recuperato, sei di Utria, ha recuperato, adesso ci vede, non fategli che vi vede. Ma che giorno è? Siamo sicuri che è giovedì oggi?
2: Ciao, buon giovedì a te e a tutti i sorrisini, ciao, buona giornata.
0: Sì, è giovedì. Se lo dice lui, è giovedì sicuramente. Buongiorno anche al nostro Veneren, il nostro Venerino. Veneren in francese. Veneren. Siamo pronti con l'oroscopo. Siamo pronti con l'oroscopo del giorno, però prima vogliamo farvi sentire ancora una bella canzone che si intitola Se non ama me, se non ama me, ama qualcun altro. La bella voce di Luciano Nelli.

Che bella voce che ha Luciano Nelli, è un signore, è un signore, poi si presenta in palco sempre ben vestito, ha una presenza, è molto bello anche da vedere, oltre che da sentire. Se non ama me, Luciano Nelli su Radio Sorriso, ora 6:19, adesso via con la prima parte dell'oroscopo di oggi. L'ho farfugliata, oroscopo, non oroscopo. L'Ariete, il periodo è redditizio, ci sono buoni presupposti per incrementare i guadagni. Non abbassate la guardia, fiutate l'aria e state allerta. Moltissimi gli incontri, forse non troppo coinvolgenti, ma per certi versi comunque interessanti. Accettate.

un'ottima fonte di ispirazione anche per la vostra salute. In amore sarete un po' meno fantasiosi e imprevedibili, ma molto più concreti e affidabili. Il partner nel cambio forse però ci guadagnerà. E adesso musica, maestro Drudi di nome Fagianni, e questo è Un mondo migliore.

con Atena. Ore 6:27, tocca al cancro, la luna è in una posizione favorevole e torna la sintonia di intenti e di pensieri con il vostro amore. Forse tenderete ad imporre il vostro modo di fare, ma con la simpatia e il trascinante entusiasmo che avrete oggi non sarà difficile vincere tutte le esitazioni. Segno del leone, il sole vi favorirà sia nei viaggi di piacere che in quelli di lavoro. Passionalità, sensualità e romanticismo caratterizzeranno la vita di coppia, mentre per chi è single si prevede una miriade di incontri e di inviti in cui poter conoscere l'anima gemella. Vergine, la vostra dolce metà vi troverà poco attenti a lei, perché sarete troppo presi dai vostri mille progetti. Per oggi rilassatevi e date spazio alle persone che vi sono accanto. Si prevede una serata molto allegra con incontri piacevoli per chi è solo. E adesso...

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
3: Tutto è possibile.
0: Sorriso!
4: Care amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Ecco, finito. E ora?
6: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
12: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Casanova e la chiacchierata. Polca la chiacchierata. Ore 6:37, signore e signori, ve l'ho detto che stamattina siamo assieme fino alle 9? No, allora sappiatelo. Oggi puntata lunga, quindi ce la prendiamo comoda, facciamo tutte le nostre robine con calma. Allora, bilancia, Giove vi darà l'energia e la concretezza più utile a compiere un passo decisivo verso una svolta personale dall'impatto davvero determinante. Fate poche chiacchiere, molti fatti e non dimenticate che questo può essere il giorno per una grande svolta. Scorpione, per fortuna è vacanza e non potete combinare grossi guai, tuttavia dovete stare attenti a ciò che dite. Volte la lingua dentro, senza farla andare per niente. Mercurio è in una posizione non favorevole per voi. Alla presenza della persona amata sarà bene parlare il meno possibile. Saranno i gesti a mostrare quanto valete. Sagittario, si prevedono pochi colpi di scena, scarsi lampi di genio, ma tanta serenità e rassicuranti conferme condivise con la persona amata, possibilmente immersi nella natura. La giornata sarà ideale per occuparvi del vostro benessere fisico. E adesso lo sentite il ruggito? Il ruggito di Ruggero Scandiozzi.

tempo con gli ultimi tre segni, Capricorno, Plutone. Non lascerà spazio ai compromessi, Plutone. E vi darà la forza di mettervi in discussione. In casa le pressioni si attenueranno e tutto procederà con regolarità. In ambito affettivo gli astri promettono emozioni a tutto campo, avete capito? Avete dalla vostra, cari amici del Capricorno, Plutone. Acquario, oggi vivrete intensamente il rapporto di coppia e la tranquillità delle vacanze vi consentirà di conoscervi meglio e di condividere i vostri sentimenti più veri e profondi. Vi farete anche nuovi amici con i quali vi divertirete organizzando gite, feste e svaghi. Pesci, cominciano ad ammorbidirsi i contorni di una vicenda problematica. Le manovre che avete imbastita sembrano dare buoni frutti. In amore è possibile un intoppo solo se lascerete che il fuego di un'antica passione torni a divampare. Bene, è tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà naturalmente domani, come al solito qualche minuto dopo le ore 6 del mattino. E adesso Ama, Anna Maria Allegretti, con te c'è anche Omar.

su Radio Sorriso. Allora, vediamo, controlliamo l'orologio. 4 minuti e saranno le 7. Buongiorno a tutti gli amici che stanno scrivendo, che stanno inviando le solite simpatiche cartoline al nostro numero 345 48 45 663.

0: primis. Rovina il termine. Do precedenza a chi mi manda la nota vocale, come il nostro amico Chio Giotto, questo simpatico personaggio Renato, che lui condivide con noi parecchie ore della giornata, si fa accompagnare dalla nostra musica, dalle nostre voci. Il Chio Giotto, dove lo metto di mattina presto? Che poi ho trovato. Sentila, aspetta.
1: Storie dei centri estivi, se capisse che un stipendio sei del 1100, 1200,
0: adoro
1: chiedere 1400 per due bambine al centro estivo.
0: Adoro questa chioggiotta che si chiama Gloria Bellemo. L'ho trovata qualche giorno fa nei social. Aspetta che la spengo adesso perché mi sta parlando sotto.
1: Col pranzo a sacco che porto mi. Senti, vergogna, mi mo schifa sentire sti prezzi.
0: Ce l'ha praticamente con i centri estivi, che costano decisamente troppo per chi vive soltanto di uno stipendio, insomma. Vabbè, ma a parte questo, io adoro questa ragazza perché ho questo sentimento di simpatia, è una giovane e bella mamma, insomma, che ogni giorno quotidianamente fa delle pilloline come fanno in tanti. Adesso ce l'aveva con i centri estivi che costano l'ira di Dio. Ma parla anche di cucina, parla un po' di tutto, di vita vissuta, parla di quotidianità, la quotidianità di una giovane mamma, è vero. Vabbè, Renato, se puoi fare qualcosa, io la vorrei conoscere, adesso non vorrei presentarmi, sei contata, ma se me la presenti, perché sicuramente lì a Chioggia è molto conosciuta, è pronto?
2: Buongiorno Gio, sono Renato, sì, da Chioggia.
0: Ciao Renato,
2: ecco
0: da Chioggia.
2: Che ci siamo noi altri, sì. Ti fioi, Gio.
0: Sì.
2: Metti me una bella canzone, una bella serenata di Claudio Vivi.
0: Ma ancora non l'hai capito che noi le versioni originali non le mandiamo, no? I pezzi le mandiamo nelle versioni rivedute e corrette da parte dei nostri meravigliosi artisti, e quotidianamente noi vi suoniamo. Ipotesi, se vuoi un pezzo, che so, di un pezzo famoso di Claudio Villa, la Granada, questo valzer spagnolo, no? Granada, te la possiamo proporre in una miliardata di versioni, anche quella di Omar Codazzi, che mi sembra, insomma, di aver capito che tu adori questo personaggio, anzi, te la faccio sentire, va! Evviva Gloria! con questa parlata, tutta aperta! Ragazzi, buongiorno!

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 7:05.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è un chilometro di coda fra la diramazione Roma Nord e Guidonia Monticello verso sud a causa di un incidente. Un chilometro di coda invece fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A14 coda tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 verso Firenze. Veicoli scortati tra Rimini Nord e Cesena verso sud. Sulla A26 vento forte fra Baveno e Bivio con la statale 34 del Lago Maggiore. C'è vento forte anche in A27 fra Belluno e Vittorio Veneto Sud. È tutto, buon viaggio.

0: pomeriggio pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: seconda parte di Ma che bella giornata, questo giovedì, giorno 6 di agosto 2026. E la svelta. Ne ho un paio, tre. Allora, Linda, se mi hai fatto una richiesta stamattina, guarda, sai, Gloria, la bellemo dire, guarda, sasto. Mamma mia, voglio imparare il chioggiotto.
1: Buongiorno. Come stai oggi?
0: Sì.
1: Io bene, spola tra Veneto e Friuli.
0: Bene, ok, fa piacere.
1: Ho una richiesta.
0: No!
1: Però devi cercare stavolta. Vorrei sentire qualcosa dei Pooh, qualche orchestra che ha fatto qualcosa dei Pooh.
0: Va bene.
1: Ciao Gio, buona giornata.
0: In chioggiotto come direbbero, Renato, adesso che penso.
2: Ma tu sentivo che roba. I penoni de Occa ti m'ha fatto venire fuori. I penoni. Ciao Gio.
0: Ciao Renato, devi sapere che questa giovane mamma di Chioggia assorbe parecchi momenti. Quando ho un po' gli Zebedei girati, quando ho la giornata che volge al no, ci sono i momenti no, la giornata io guardo questa giovane mamma e i reel che fa sono a beneficio di tutti, insomma, se avete i social, se avete Facebook, Instagram, la vedete, Gloria Bell. Ed è spettacolare, ecco un po'. Stavo guardando adesso un reel, nel frattempo che andava la pubblicità, dove frise le bistecche. È troppo simpatica. Va bene, andiamo a Torino, dove c'è la nostra simpatica Paola. Aspetta, perché qua è un dramma la mattina quando c'è traffico telefonico, quando c'è parecchio traffico telefonico, insomma il nostro centralone va in crisi. Se mi credo di mandarla, mandiamola, dai, che ne faccio due.
3: Ciao, Radio Sorriso.
0: Ciao
3: a tutti,
0: ciao.
3: Sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
3: Volevo ascoltare Ciliegie in fiore dell'orchestra di Bagutti,
0: salutare
3: tutti voi,
0: sì.
3: Augurare una buona giornata e cercare di resistere al caldo.
0: Sì. Ciao.

su Radio Sorriso, ore 7:21 di questo giovedì, giorno 6 del mese di agosto. Attenzione, a parte che già sapete tutto. Sapete quanto durerà ancora questa caldana, quindi le solite raccomandazioni stamattina ve le evito, perché oramai siete diventati bravi, cercate di trovare refrigerio a qualche parte se potete nelle ore più calde. Va bene, e finirà sta caldana, mamma mia. E adesso via con la musica, Maurizio Russo e Sabrina Pasolini.

La madre di questo simpatico trevigiano era morta a 10 anni. Aspetta che vi porto a... Molto probabilmente l'avete sentita anche ieri, perché le TV locali, i telegiornali locali di Treviso, la davano ieri, la trovo oggi in Nazionale, insomma. La madre era morta a 10 anni, peccato però che il figlio si fosse dimenticato di comunicarlo a chi? All'INPS, no? Perché? Perché l'INPS fino a qualche giorno fa ha continuato ad erogare la pensione, no? Pensione che veniva in realtà riscossa da questo uomo, questo cinquantenne di Treviso, che nel tempo si è intascato in maniera impropria la bellezza di, sparate una cifra, 230.000 euro, somma che ha utilizzato per aprire anche una società di abbigliamento sportivo. È stato denunciato, naturalmente scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza, e dovrà ora rispondere dei reati di appropriazione indebita e di autoriciclaggio, no? Insomma, ve l'ho fatta breve, insomma, non è il primo episodio del genere che sentiamo, no? Di figliuoli, bravi figliuoli, che tengono in casa la mamma o il papà morto, è vero, e non ne denunciano appunto la scomparsa e il decesso proprio per continuare a prendere la pensione, la vergogna. Vabbè, è successo questo, ed è successo qui in zona Treviso. E adesso via con la musica, senti che roba, canterò per te. È Frank David su Radio Sorriso,

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sorriso!
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette, con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

Siro, Siro Facchino Orchestra, Tiziano Fregonese, la voce, il titolo non lo pronuncerò mai, rischio di perdere gli incisivi, la protesi con gli incisivi. Ore 7:38, aspetta perché vedo che la notizia della Sciura morta, insomma, 10 anni vi ha colpito. C'è chi si spreca con le battute, ma allora, buongiorno, avevano fatto un film Metti la nonna freezer, Stefano Di Belluno, grazie. Dall'Avariano Antonio invece scrive: io questo personaggio, il trevigiano, insomma, lo reputo un grande in quanto se ha girato quelle nullità di personaggi che dovrebbero controllare, io mi dissocio da quello che scrive, però ve ne rendo conto, insomma, è il pensiero suo. Beh, praticamente ce l'ha con chi dovrebbe controllare, ma penso che, insomma, se muore un anziano in casa che percepisce la pensione, insomma, devi fare tutto quello che serve, denunciare il decesso con tutto il resto, quindi devono controllare cosa? Lui ce l'ha con gli impiegati dell'INPS. Va bene. Basta, chiudiamo la parentesi. 230.000 euro, insomma, che questo cinquantenne dovrà ritornare. 345 48 45 663 il numero per parlare. Vorrei parlare con la Gloria, la Chioggiotta, è vero. Adesso Gabriele, insomma, un bravo cantante, insomma, no, non lo conosciamo adesso.

Valeriani, ore 7:47, sarà weekend da bollino rosso con punte a bollino nero. Vogliamo parlarne? Sì, attenzione, se già da domani, insomma, dovete spostarvi per raggiungere le varie località montane, di mare, di lago, insomma, occhio alla strada, eh? Oh, cintura perfettamente allacciata. Vietato distrarvi, mai togliere l'occhio dalla cristalleria, come dicono i camionari. Non pigiare sull'acceleratore. Torno a ribadire che se siete in ferie, siete in ferie, anche se arrivate con due minuti, due ore più tardi, insomma, non cambia assolutamente nulla. E adesso vediamo di chiudere anche questa nostra seconda ora di Ma che bel giovedì con Marco Gavioli, e questo è un country veneziano.

cambia subito la previsione. Allora, il secondo weekend di agosto sarà quello con i maggiori flussi in uscita dalle grandi città. La situazione comincerà a diventare difficile già da oggi, giovedì 6 agosto, soprattutto nelle ore pomeridiane, ma il traffico aumenterà sensibilmente praticamente dalla giornata di domani, venerdì. Sì. Il momento più delicato è atteso tra venerdì e domenica 9 di agosto. Comunque, secondo le previsioni ufficiali, sabato 8 di agosto sarà la giornata peggiore, con la massima concentrazione di veicoli diretti verso le località di villeggiatura, sia durante la mattinata sia nel pomeriggio. Nei due weekend centrali dell'esodo, Autostrade per l'Italia stima complessivamente circa 16 milioni di veicoli in transito lungo i 3.000 chilometri della propria rete. Le direttrici maggiormente interessate saranno la 1 Milano-Napoli, la 14 Bologna-Taranto, ma rallentamenti e code potranno formarsi anche sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, lungo la costa adriatica, sulle arterie dirette verso le località balneari e sui collegamenti con i principali valichi di confine. Quindi attenzione, programmate l'orario della partenza, è fondamentale controllare l'automobile, no? E verificare la situazione del traffico in tempo reale. Queste sono le cose a fare. Soprattutto controllare la situazione del traffico in tempo reale può fare la differenza per avere un viaggio, insomma, ad hoc, ok, senza casini e confusioni. Va bene, via con la musica adesso. È la musica della fiesta.

tare, proprio mamma mia, aspetta che ve la butto là. Il frigorifero in cui entri per raffreddarti, cosa non inventano dall'altra parte del mondo, al paese del Sol Levante? In Giappone, con il caldo sempre più intenso, dal Giappone arriva una soluzione davvero particolare che è pensata per chi lavora all'aperto in ambienti molto caldi. Si chiama, aspetta che qua devo tirare fuori il mio giapponese migliore, Do Yemon Box. Ed è una cabina refrigerata che in pochi minuti aiuta ad abbassare la temperatura corporea grazie a dei potenti getti d'aria fresca diretti sulla testa, collo, spalle e schiena, ma non faranno male, eh? Dopo circa 5 minuti si avverte già una sensazione di sollievo, mentre dopo una decina di minuti il corpo inizia a raffreddarsi, contribuendo a ridurre i sintomi legati ai colpi di calore. Per sicurezza il sistema si spegne automaticamente dopo 20 minuti, perché penso anch'io, insomma, è una roba del genere, ammazza, no, se ne abusi. Pensato soprattutto per fabbriche, magazzini e cantieri, è anche facile da spostare grazie alle ruote e, secondo il produttore, consuma circa la metà di un normale condizionatore portatile. Hai capito, eh? L'unico vero ostacolo, il prezzo, supera gli 8.000 euro, rendendolo una soluzione destinata soprattutto alle aziende, se è uno privato, insomma, cosa va a spendere 8.000 euro per farsi il box, il frigorifero? Magari qualche azienda, insomma, si può organizzare per prenderlo, no? Se lo trovaste in spiaggia adesso, domanda, se lo trovaste in spiaggia, in stazione o in piazza durante un'ondata di caldo, entrereste a farvi una pausa frigorifero? Dai, apriamo un sondaggino, roba da 5 minuti, non di più, eh. Alla.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 8:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Un giorno da corrida ieri alla Camera, che a voto segreto ha negato l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD ha evocato il vilipendio. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'AFA resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Paura ieri nel Milanese, dove 6 centri commerciali sono stati evacuati a causa di un allarme bomba arrivato via mail. Nella lettera il mittente diceva di sperare di fare una strage e chiedeva di vedere il Presidente della Repubblica. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo. Infantino confermato alla presidenza della FIFA, nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del Consiglio tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver compiuto errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sorriso.
0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
10: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Riso.
15: Radio Sorriso.
16: Più giovane.
15: Più giovane.
16: Più giovane.
15: Più giovane che mai.

Montanaro su Radio Sorriso, e questa è la canzone che abbiamo scelto per dare il via alla all'ora bonus per me, extended version, la puntata in versione estesa. Questo è il giovedì 6 di agosto con Giovanni Zani. Adesso parliamo di amicizie che duravano da una vita. Pensavate che il vostro amico, la vostra amica fosse per sempre, invece paff, l'amicizia si è dissolta. Vi è mai capitato di perdere un amico senza che ci fosse un vero motivo? A volte succede, nulla di particolare, nessuna discussione, nessuna porta sbattuta, nessun addio. Ci si scrive sempre di meno, le chiamate diventano rare, gli impegni per entrambi aumentano, finché un giorno ci si rende conto che quella persona che era presente in ogni momento della nostra vita ormai è diventata solo un ricordo. Crescendo poi diciamo che cambiano le abitudini, i percorsi, le priorità, inevitabilmente anche le persone che ci accompagnano lungo il cammino. Questo però non significa che quell'amicizia fosse meno importante. Ci sono legami che durano una vita e altri che lasciano un segno profondo, anche se appartengono solo a un capitolo della nostra storia. Non tutte le amicizie sono quindi destinate a durare sempre. Alcune hanno semplicemente compiuto il loro percorso. Quindi vi ribadisco la domandina, se avete voglia, se vi è mai capitato di perdere un amico così, senza un vero motivo, e oggi vi sentite di tanto in tanto, vi sentite ancora? 345 48 45 663 il numero per interagire con la vostra Radio Sorriso. E adesso anche questa è una delle vostre, è il comandamento d'amore con Michele Ranieri.

0: Dario Trieste, aspetta, perché stava scrivendo, un quarto d'ora che stava scrivendo. È arrivato il messaggio. Allora, tanti saluti a Dario e Paola Trieste che partono per Grado domenica per cure riabilitative, una canzone triestina, quella che vuoi tu, no, dovete darmi le indicazioni su quale sia una delle canzoni triestine più belle, perché io non sono un esperto, ve lo dico da una vita, dai, aiutatemi, triestina da dedicare a questi due amici. Poi ho Daniele Campalto, che ho detto, guarda, questo è un omino avanti perché è già convinto di essere a venerdì. Sentiamo il messaggio, aspetta.
1: Buongiorno Giovanni, sì. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto da lontano Campalto di Venezia, ti saluto e ti do un buon venerdì a te,
0: sì,
1: e
0: grazie.
1: A tutti gli amici. Ciao!
0: È quello di domani questo.
1: Ciao Giovanni, sì. Sono sempre Daniele Campalto, hai pazienza, che cosa vuoi? Quando si dorme un po' di più si sbaglia anche la giornata. Ti ho detto buon venerdì, ma giustamente giovedì, ok.
0: Bravo.
1: Rettifico a tutti, ciao a tutti, buon giovedì, ciao.
0: Ma sì, guarda, io che pensavo, ho detto questo è troppo avanti di un giorno. Grazie amici.

Carrabienta con Marablini. Allora, ce l'ho. Quale poteva essere la canzone richiesta tra le tante triestine? Quella più richiesta. Trieste è mia. Cara la mia Paoletta e caro il mio Dario, noi vi accompagneremo a grado con questa canzone, nella versione poi Lelio Luttazzi, che secondo me è stato un talento a 360 gradi, è musicista, compositore, cantante, attore, conduttore radio e televisivo. Io mi ricordo i tempi di Hit Parade, ora in onda Hit Parade. Allora, poi triestino doc, nato a Trieste. Il suo marchio era l'eleganza, swing, l'ironia, era il praticamente il re del varietà all'italiana. Ha composto oltre 500 canzoni, vecchio scarpone, il poroporon pompero, legata ad un granello di sabbia, è anche questa che noi dedichiamo alla città di Trieste, ai nostri amici triestini, ma in modo particolare a questi due triestini amici di Radio Sorriso, Dario e Paolo.

un scial che pica in strada, un vecchio fogolè, do busi una contrada, do rose in un piter, è in alto quattro nuvole, è in basso.

0: rose al quadro più magnifico che mai si può sognare.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Tutto a posto a Ferragosto?
12: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sorriso.
16: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Edizioni Saproject, Pamela dell'orchestra di Cordani Daniele. È vero, il mojito. Buono il mojito, ma io non posso più bere il mojito, come non posso più bere nulla che sia di, che abbia qualche grado alcolico, no, vietato, manco lo spritz tocco ultimamente, pensate, ho rinunciato solo in questo periodo, anche al rito dello spritz, che per noi veneti, allora vediamo un po', ciao Joe. Se passi, Grado ti aspetta. Ragazzi, sono decenni oramai che dico vado a Grado, perché non ci sono mai stato io a Grado. Mi dicono di spiaggia molto bella, cittadina molto bella, gente accogliente. Capiterò anche perché un'amica là che gestisce un bar, la mia amica Deborah Funari, che saluto qualora sia all'ascolto, anche lei ex radiofonica poi. Ma capiterò, dai, prima di morire spero di passare anche a Grado. Va bene, buongiorno anche Adriana. Adriano! Ciao, ciao anche a Mario di Gazzo, Sandra, Gemona del Friuli, e adesso ve la metto questa canzone che si intitola Sono da

già a Palermo città, diciamo che ultimamente va molto di moda, ma è nelle sue spiagge che si completa il fascino di questa parte di Sicilia. Qui mi segnalano spiaggioni che sono frequentati anche, avevo letto io qualcosa, amici miei, di grandi celebrità, insomma, come Dua Lipa, Madonna, quello di Amazon, come si chiama, si è venuto a sposare Jeff Bezos a Venezia, no? Mick Jagger, che approfittano di queste spiagge. Allora, mi viene Mondello, Mondello la si conosce, se ne parla un po' meno di Capogallo. Aspetta, poi mi segnalano ancora la caletta di Sant'Elia nel territorio di Santa Flavia, dove c'è la famosa canzone, no? Monastera Santa Flavia, no, era un'altra, Santa Chiara era. Vabbè, tutti posti bellissimi, la Baia dei Francesi, la costa di Mongerbino, lo so, io vi ringrazio. Poi viene segnalata anche la Torre Normanna in direzione Altavilla Milicia, però ragazzi, io mi accontento delle nostre spiagge del litorale alto adriatico, anche perché ho pochissimo tempo. Io mi accontento di Cavallino Treporte, di Cassavio, di Jesolo, mi accontento di Duna Verde, di Eraclea, ma

0: Sorriso e il mister, il qui presente mister Giovanni Zani presenta la muchacha cha che mi balla il cha cha cha, che è la Tiziana Na.
1: Buenos dias, buongiorno. Mister muchacho.
0: Come stai?
1: Muy bien.
0: Mi stavo dimenticando l'appuntamento io.
1: Eccomi. No, dai, che ci sono. Vai con la sigla, okay, caro Giovanni.
0: Vogliamo andare.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: E la mucciacciaccia.
2: Ecco l'argomento del giorno.
0: L'argomento del giorno, qual è?
1: Eccoci qua, visto che fa molto caldo, oggi parliamo di fresco.
0: Sul serio?
1: Sì.
0: Guarda che io ho dato una notizia, i giapponesi hanno inventato un frigorifero umano, per gli umani. Costa solo 8.000 euro però, se te lo puoi permettere,
1: Che mani fredde che ha, caldo.
0: Mani fredde, cuore caldo, tu sai che io mi climatizzo perché persona anziana se sono, non vorrei prendere uno stoppone.
1: Sì, esatto, parliamo proprio di refrigeri, qual è in Giappone a causa delle temperature elevate, appunto la notizia che
0: questa,
1: hai dato tu,
0: l'ho data io prima.
1: Hanno inventato il frigorifero per le persone, sì. Per chi si fosse da poco sintonizzato, insomma, che magari non ha colto la tua notizia.
0: Sì.
1: Allora vogliamo chiedere oggi quali rimedi adottate per scappare dalle temperature elevate.
0: Ok.
1: Quali metodi? Allora, vediamo un po' se ci io spalmo un famoso gel rinfrescante.
0: Ho capito, no, lo dico io. Tu dici che non posso nominarlo.
1: Beh, penso di sì.
0: Ma dai, Raffaello c'ha un gel che veramente proprio ti ghiaccia.
1: Esatto, nei momenti di clou, che proprio tipo, non so, ti è mai capitato di fare la doccia e uscire dalla doccia e avere subito un gran caldo quando ti asciughi i capelli?
0: La caldana, la fumata. Esatto.
1: Io siccome adesso, vista la mia età, anch'io ho i miei acciacchi.
0: Vedi, l'ha inventato Raffaello proprio pensando a questo.
1: Esatto.
0: Quando usciva dalla doccia pensava ai suoi capelli, no?
1: Che non ha più. Ma io e te sì ce li abbiamo, insomma, questo può essere un esempio, però in tanti altri modi, magari quando si rientra dal lavoro, che si è stanchi, si è affaticati, il caldo si sente ancora di più, quindi ecco, io adotto questo, però ci sono anche altri rimedi, tipo non so, quello di passarsi il ghiaccio sul viso, insomma, chiediamo ai nostri ascoltatori se magari
0: raccontavo ad una
1: vorrebbero.
0: Mia amica giusto ieri sera,
1: sì?
0: Perché queste sono a casa mia, non ho il clima che ho qui alla radio si sta bene, io potrei andare avanti adesso.
1: Portati il letto, qua, dormi qua.
0: A casa mia, no, ho detto a una mia collega, ho dormito modello bara, proprio sistemato così. C'avevo i due ghiaccioli della cella frigorifera sulle gambe, una lo tenevo sul petto e ci appoggiavo entrambi i polsi. Tutta la notte sono stato così. Cambiavo di tanto in tanto, hai capito, i ghiaccioli proprio.
1: Ah, vedi che servono. E allora chiediamo ai nostri ascoltatori.
0: Ma senza il canovaccio, devi avere il ghiacciolo.
1: Sì, no,
0: sulla pelle.
1: Non credo che resisterei. Però anche piuttosto lo mangio il ghiacciolo, che non mi dispiace, che equilibria la temperatura corporea. Allora 0423 7366 80, come sempre, vi mettete in contatto con noi direttamente oppure con un messaggio WhatsApp al 345 48 45 663.
0: Chissà come in Colombia trovano il refrigerio.
1: Ma
0: chissà come in Colombia trovano il refrigerio. I colombiani, secondo te, come trovano il refrigerio? Con la colombiana?
1: Può essere.
0: Anche loro con il caldo, più fatica che gusto, eh.

0: Spiagge sicule, spiagge palermitane, abbiamo anche un'ascoltatrice che non mi ricordo più dove vai, Linda?
1: Io quest'anno vado a Ponticello, Palermo.
0: A Ponticello, Palermo, roba da ricchi, tu sei ricca. Allora, ricordati di mandarmi una cartolina, questo vale per te e per tutti voi che siete in vacanza. Ricordatevi della vostra Radio Sorriso, perché noi ci siamo tutti i giorni per voi, anzi ci portate addirittura all'altra parte del mondo utilizzando l'app scaricata sul telefono. Quindi nel periodo estivo andateci a cartolina, noi ci accontentiamo. Va bene, io torno domani mattina ore 6 qui su Radio Sorriso. E dove se no? Ciao belli, grazie per la pazienza anche oggi.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Alta tensione ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. L'aula a voto segreto ha respinto la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'AFA resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per il maltempo. Infantino confermato alla presidenza della FIFA nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del Consiglio tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver commesso errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
12: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Sorriso.
1: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con Immagina apre questo nuovo appuntamento con Pieno Ritmo, sempre qui. Buongiorno amici, buon giovedì 6 di agosto 2026. Si parte con quelle che sono le prossime tre ore in mia compagnia, con quelle che sono le vostre richieste musicali al 345 48 45 663 oppure telefonando allo 0423 73 6680 o 73 6681 e logicamente fatevi avanti anche per quanto riguarda il argomento del giorno. Siamo partiti da una notizia vera questa mattina in Giappone, no? Hanno, a causa delle temperature elevate, hanno inventato il frigorifero per le persone, quindi per dare un po' di sollievo. Vi chiediamo a voi quali sono i metodi, i trucchetti che adottate per andare ad abbattere un po' e superare soprattutto questi giorni di temperature elevate. Quindi scambiamoci un po' di consigli che possono sicuramente aiutare tante tante persone. Intanto partiamo anche con la musica, arriva Mirko ed Elisa con Ti Penso, sempre qui su Radio Sorriso.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno, cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno di allora lo compro a fare. Magari 10 anni o 20 anni che la cervicale pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccate, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto, proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sai che funziona sul serio?

hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, chi... provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo, 38 euro a casa vostra, due flaconi, siete due amiche, due sorelle, due amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima, ciao.

DJ con l'Italia che sballa, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare l'amica Emanuela da Montegrotto Terme che mi richiede il prossimo brano. Arriva Fabio Cozzani con Emigrante per amore.

0: Fabio Cozzani, Migrante per Amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare intanto l'amico Antonio da Piove di Sacco e poi anche l'amica Luciana di Tessera, che poi tra poco accontenteremo. Ma vi ricordo anche quello che è l'argomento del giorno. Oggi, partendo da una notizia reale, che in Giappone hanno inventato il primo frigo per umani per far fronte a queste temperature così alte, vi chiediamo quali sono i vostri trucchetti per andare un po' ad abbassare le temperature, oltre al climatizzatore, no? Che ormai la maggior parte di voi avrà a casa e dalla mattina alla sera, ormai anche di notte, dobbiamo tenere acceso, perché giustamente ormai le temperature non calano neanche di notte e di sera. Almeno una volta sapevi che arrivavi a sera e poi la sera si poteva respirare, adesso no, assolutamente. Ci sono altri trucchetti, magari, non so, il ghiaccio dietro al ventilatore che fa la scia fredda, o altri trucchetti che usate, molto semplici, quindi voi ditecelo: 345 48 45 663, oppure mi telefonate allo 0423 73 6680 o 73 6681. E noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Minchiomariano.it.
10: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

maestro Franco Bastelli con 100 di questi giorni. E allora vado ad accontentare con questo brano l'amica Luciana di Tessera, che vuole fare tanti auguri a Michele Rodella, che oggi compie gli anni. Quindi auguri da parte di tutta Radio Sorriso. A proposito, vi ricordo che poi sulla nostra pagina Facebook troverete il post dove potrete fare gli auguri e sicuramente li andrà a leggere. Quindi rimanete sempre collegati sui nostri social, Radio Sorriso, sia su Facebook sia su Instagram, perché sicuramente, come dire, è qualcosa di bello, e soprattutto ci sono un sacco di contenuti e avete possibilità anche di fare gli auguri ai vostri artisti preferiti. Noi continuiamo con un altro bel brano, arriva Omar Lambertini con Guapo Loco.

Orchestra Piva con Dairy, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Loris di Mestrino Padova, ciao Loris. E poi vado a salutare invece chi mi richiede il prossimo brano, l'amica Maria Giovanna di Schio, che mi dice: beh, come rimedio contro il caldo? Beh, il condizionatore, l'unica cosa che si può fare è il condizionatore. E mi richiede questo bel brano di Alberto Crepaldi, Vincerò, perderò, trionferò, sempre qui su Radio Sorriso. Vi ricordo i numeri 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. E adesso Vincerò, perderò, trionferò, Alberto Crepaldi.

Jukebox, la voce di Monica, orchestra di Lodi Gini, una bella novità tutta da ballare, un bel foxtrot che ti mette un sacco di allegria. Quindi un abbraccio lo faccio all'amica Fiorella dalla provincia di Verona. Lei, per combattere il caldo o per contenerlo più che altro, fa delle belle granite alla menta e anche acqua e mente. Dice: sai che quando la bevi fresca comunque ti butta giù la temperatura e quindi senti meno caldo. Un abbraccio anche all'amica Virginia invece da Vicenza. Ciao Giovanni, io nei momenti di gran caldo uso acqua fredda per lavarmi, sempre con il sapone, e l'impatto mi dà sollievo per almeno 3-4 ore. Lo consiglio. Per me tutti gli interventi tecnologici che non rispettano l'etica biochimica del corpo sono pericolosi. Vabbè, quello sì, però forse in questi anni diventano quasi necessari. Io ora, Virginia, penso se qui in radio non avessimo comunque un sistema di areazione adatto a tutto quello che è il mondo, no, radiofonico, sarebbe un problema. Avremmo anche un sacco di problemi poi con le strumentazioni che usiamo, che sono tutte elettroniche, che potrebbero surriscaldarsi e quindi poi interrompere il flusso di Radio Sorriso. Quindi talvolta al giorno d'oggi diventa necessario averlo. Si continua e si conclude questa prima ora insieme con una bella mazurka, il maestro Castellina Pasi con Contadinella.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Buongiorno, le ultime notizie. È stato fissato per domani l'interrogatorio dell'aspirante giornalista vicentino di Enego, Adriano Cappellari, accusato dalla procura di avere messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita. Una svolta clamorosa della vicenda, vista la vicinanza del giovane al parroco anticamorra Don Patriciello. Cappellari è accusato di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
7: La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando falsamente dichiarata come solvente e un auto articolato utilizzato per il trasporto. Denunciato alla procura è il conducente, un cittadino ungherese con l'accusa di contrabbando di prodotti petroliferi. L'operazione convalidata dalla procura e dal GIP è stata condotta dai finanzieri del gruppo di Padova con il supporto della Polizia Stradale di Padova e Venezia.
6: La giunta regionale ha approvato la delibera che dà il via all'iter per sospendere il blocco delle auto diesel Euro 5 previsto dal prossimo 1 ottobre. Lo ha fatto sapere il presidente del Veneto, Alberto Stefani, secondo cui è inaccettabile impedire a tanti veneti di recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola solo perché non possono permettersi l'acquisto di un'automobile nuova. Il provvedimento, che attua il decreto legge 73, passa ora all'esame del Consiglio regionale.
7: Il giornale radio termina qui. A risentirci.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare esattamente l'amico Alfredo, una buona giornata Alfredo, un saluto forte. Vi ricordo anche che oggi abbiamo un argomento del giorno molto interessante, perché vi chiediamo di rimedi contro il caldo, piccoli trucchi e rimedi contro il caldo. In Giappone hanno inventato il frigo per gli umani, ma noi non vogliamo andare e dirvi di entrare nel frigo, ma vi diciamo cosa usate, quali sono i piccoli trucchetti che vi aiutano ad abbassare un po' la temperatura e a vivere un po' meglio queste giornate così calde. Saluto ritornato di Cairano San Marco con Alberto Crepaldi e i figli dei soldati del Monte Grappa. Subito dopo ascolteremo Matteo Bensi con Smeralda.

0: Ed è tornata a trovarci Miriam di Acerbis. Io parto direttamente dal numero 030 68 40 408. Ciao Miriam!
1: Ciao Giovanni e buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora, io innanzitutto devo dirvi grazie perché siete stati in tantissimi che avete già acquistato e avete già provato il nostro Ace UC2. Che cos'è UC2? Ormai è il prodotto per le cartilagini, il prodotto per l'artrosi. L'artrosi non è altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari ed è una malattia degenerativa cronica che arriva a tutti prima o poi. Arriva, pensate, comincia già dai 40 anni. L'assottigliamento inizia già a quest'età. E noi come possiamo intervenire? Possiamo intervenire attraverso il nostro collagene nativo non denaturato di tipo 2. Il nostro collagene che attraverso un meccanismo di tolleranza orale va a dare l'informazione ogni giorno al nostro sistema immunitario di non andare ad attaccare le cartilagini articolari, ma non solo. C'è il frassino che sgonfia le articolazioni, abbiamo la boswellia che è un antinfiammatorio naturale e tutta una serie di vitamine che servono per la salute di ossa, muscoli, tendini e nervi. Stamattina io ho preparato per voi un'offerta straordinaria, perché se volete provare un mese di trattamento di UC2, 35 euro direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento, 60 pastiglie, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma il mio consiglio è di fare il trattamento completo di 4 mesi. 4 mesi di trattamento con trasporto gratuito direttamente a casa vostra. Il nostro Arnia in omaggio, che è un prodotto ricostituente a base di miele, propoli, polline e pappa reale, un'offerta speciale, il cui prezzo vi può essere detto solo chiamando adesso lo 030 68 40 408. Non vi sto promettendo il miracolo, attenzione, vi sto promettendo più elasticità, meno rigidità, meno infiammazione e di conseguenza meno dolore con un gesto quotidiano, l'assunzione di una compressa del nostro integratore alimentare Ace UC2. Per sapere la straordinaria offerta chiamate adesso lo 030 68 40 408 e non dimenticate di dire che avete ascoltato Radio Sorriso.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

questo bel purpurri di artisti con la Spalmas sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Claudia di Mel che invece mi scrive questo bel messaggio: ciao Gio, io per combattere il caldo spalango le finestre tutta la notte, alla mattina alle 7 chiudo tutto, così ho mantenuto la casa fresca. Un abbraccio, mi fai sentire solo di Marco in Niagara. Beh, tra pochissimo, ben volentieri. Prima contento l'amica Giulia dalla provincia di Brescia che mi richiede Miniera e i Minatori, la voce di Vittorio Orchestra El Canfin.

0: Marchio Negara, sono già solo e noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote. Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio!
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso.
6: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Lillo Baroni con L'amore che c'è in me, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Emanuela di Montegrotto Terme con questo bel brano. Lei dice: vabbè, io sono sempre del partito. Vabbè, lei fa una battuta, la supposta lamenta, così ti senti fresco. Con questo caldo vorrei gustare il gelato di Cinzia Belli. Va bene, allora te lo faccio ascoltare, Emanuela. Grazie della risata. Tra poco continuo a leggere i vostri messaggini.

0: Michele Rodella con Peccato Mortale. Buongiorno all'amica Rita di Magnago. Ciao Rita, un abbraccio e poi buongiorno. Caro, non posso metterti questo brano. Dai, dammi un altro brano di Alberto Calle e ben volentieri te lo metto. Ben volentieri. Buongiorno anche a Luigina da Morgano, provincia di Treviso. E buongiorno anche all'amico Antonio che mi manda la foto dei suoi frutteti. Forse questa è la risposta all'argomento del giorno. Quindi stai in mezzo alla natura che fa più fresco, non lo so, può essere. Raccontatemi quali sono i vostri trucchetti per abbattere un po' le temperature. C'è chi ha detto prima apro di notte, quindi arieggio, poi alla mattina chiudo e quindi mi rimane tutto più arieggiato. Chi mi sta raccontando di tenere gli scuri chiusi durante il giorno, perché il caldo entra anche tramite proprio il sole che entra in casa. Invece se tu chiudi gli scuri sicuramente entra meno caldo. Raccontatemeli al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 736681. Arriva l'orchestra di Nicola Marchese con questo bel brano dal titolo Un angelo nel blu, sempre qui su Radio Sorriso.
1: Vetri, luci e un tuono, tutto si muove in direzione contraria. All'improvviso il niente, la sola anima sospesa nell'aria.

andare in tempesta, anche se potrei non approdare mai. Se combatti o vinci o perdi, non si pareggia mai nelle questioni d'amore, vince solo chi ha la bussola.

Capi Bianchi con Opera, sempre qui su Radio Sorriso. Un grande saluto lo faccio all'amica Lauretta dalla provincia di Treviso, che voleva ascoltare proprio questo bel brano. E poi continuo andando ad accontentare, al termine di questa seconda ora insieme, esattamente l'amico Paolo, che invece ci segue dalla provincia di Verona e vuole ascoltare questa bella novità con la voce anche di Lorena, orchestra Frank David. Arriva Tiburon, questo brano tutto da ballare, sempre qui su Radio Sorriso. Tra poco terza ora insieme, ancora a parlare di rimedi contro il caldo e logicamente ad ascoltare le vostre canzoni preferite. Felice.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadone, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Nel lavoro velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Sono le 11 e un minuto.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno, le ultime notizie. La Giunta Veneta ha approvato la delibera che dà il via libera agli schemi d'intesa definitivi per l'autonomia differenziata, schemi che ora saranno trasmessi al Consiglio regionale che si potrebbe riunire in una seduta ad hoc il prossimo 25 agosto.
9: Un cinquantenne è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso mentre continuava a riscuotere la pensione della madre deceduta da oltre 10 anni. L'ammontare delle somme percepite indebitamente supera i 230.000 euro. Analizzando i movimenti del conto corrente cointestato tra l'uomo e la madre defunta, i militari hanno ricostruito l'intera operazione fraudolenta.
8: Quello del 2026 è stato il quarto mese di luglio più caldo in Veneto dal 1991. L'anomalia termica è stata di più 2,1 gradi rispetto alla norma 91-2020.
9: La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando falsamente dichiarata come solvente e un auto articolato utilizzato per il trasporto. Denunciato alla procura il conducente, un cittadino ungherese con l'accusa di contrabbando di prodotti petroliferi. L'operazione convalidata dalla procura e dal GIP è stata condotta dai finanzieri del gruppo di Padova con il supporto della polizia stradale di Padova e Venezia.
8: E questa per ora era l'ultima notizia, il prossimo flash tra un'ora circa. Grazie per la vostra attenzione.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per questo bel brano. Ci siamo ascoltati il nostro direttore Alex So con L'amore all'amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Devo salutare l'amico Maurio da Treviso, un grande abbraccio, e poi non solo, anche Luca di Padova, che dedica a Silvia e Daniela un bellissimo brano, esattamente Romagna mia, l'orchestra Casadei. E allora ci immergiamo in questo bel brano, e tra poco dovremo fare anche degli auguri speciali, a quanto vedo, assolutamente sì.

Patrizia con Ti amo tanto, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Linda di Magnago che mi ha richiesto proprio questo bel brano. Dobbiamo fare degli auguri speciali a Jonathan Dego che oggi compie gli anni, quindi auguroni Jonathan da parte di tutta Radio Sorriso, ma non solo, anche da parte di mamma Pasquina e papà Gianni, è assolutamente un augurio fortissimo per questa giornata così speciale. E logicamente un abbraccio a Pasquina e Gianni, spero di potervi ritrovare presto. Beh, festeggiamo Jonathan e il tuo compleanno con questo bel brano, padre e figlio, proprio Gianni e Jonathan Dego, sempre qui su Radio Sorriso, e ancora tanti tanti tanti auguri.

voi, ma io vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook potete tranquillamente andare a fare gli auguri ai vostri artisti che compiono gli anni. Per esempio in questo momento c'è il post su Michele Rodella, più tardi poi troverete gli altri compleanni, quindi sicuramente potete scrivere gli auguri anche lì, eh? Quindi assolutamente, ma nella fattispecie gli auguri a Jonathan arrivavano proprio dalla mamma Pasquina, quindi abbiamo utilizzato lo spazio per fare un vero e proprio augurio da parte della mamma, che è sicuramente sempre molto emozionante. Un abbraccio anche a Laura da Cervarese, provincia di Padova, un saluto, e poi Valeria da Vicenza. Valeria, non ci chiamare a quel numero lì, voi quando volete chiamare Radio Sorriso chiamatelo 0423 736680 o 736681. Saluto adesso invece l'amico Paolo da Spilimbergo con Lorenzo Pilat e l'Homo Vespa.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
4: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

Lucolombo con Maracaibo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno all'amica Raffaella di Asolo e poi buongiorno anche a Magdalena. Vorrei congratularmi con una persona speciale oggi per il suo compleanno, cioè Gianluca Puppi dell'orchestra Marco e Clan. Un forte abbraccio da Magdalena e Walter, assolutamente. Noi ci uniamo a questi complimenti e a questi auguri. E poi saluto invece l'amica Mara, che vuole ascoltare Il cielo è una coperta ricamata lassù, nella versione di Matteo Bensi. Tra poco ti vado ad accontentare. Prima accontento invece Maria di Marghera, che vuole ascoltare questo bel romanzo d'amore. Sempre qui su Radio Sorriso, stiamo quasi arrivando al termine. Tra poco arriveranno Massimiliano e Tiziana a tenervi compagnia, ma intanto andiamo in musica.

pensi? Il cielo è una coperta di chiamata lassù, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Do e saluto l'amico Giuliano. Ciao Giuliano, un buon pomeriggio anche a te, anzi una buona mattina ancora, però un saluto forte. Poi saluto anche Andrea dalla provincia di Bologna. Se riesco Andrea ti accontento io, se non riuscirò io riescono comunque sicuramente i colleghi successivi a me. Vado a salutare invece l'amico Mirko che mi richiede un bel ciao ciao ciao, Daniele Desideri con Rubino.

Mauro Levrini con questo bel brano dal titolo Tenero Amore, e saluto l'amica Tiziana che mi ha richiesto questo bel brano. Un saluto anche a Valentina Brunetta da Conselve, un abbraccio. Beh, io lascio questa dedica, caro Valentino, ai colleghi successivi, sperando che vi accontentino, ma sicuramente sarà così, perché sono arrivato in fondo a queste tre belle ore passate insieme. Ci ritroviamo domani mattina puntuali a partire dalle ore 8, sempre qui su Radio Sorriso, e adesso tra poco arrivano Massimiliano e Tiziana a tenervi compagnia. Vi ricordo poi sempre di scaricare la nostra app ufficiale per rimanere sempre aggiornati, poter seguire Radio Sorriso e Sorriso TV ovunque, e poi anche dal menu nella sezione biglietti potete richiedere i biglietti per vari eventi, quindi avete la possibilità sempre durante l'estate, non solo, di aggiudicarvi dei biglietti in regalo. Quindi scaricate la nostra app ufficiale. Che dire, grazie mille a tutti. Terminiamo con la voce di Francesco, orchestra Luca Canali, mix Samarcanda. Un saluto grande, ciao.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 12 e 4 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arboree e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il lutto che ha colpito il mondo della musica con la morte a Pavana sull'Appennino pistoiese di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni per volere della famiglia in forma strettamente privata. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo, sarà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Cambiamo argomento. Bagno di folla oggi ad Assisi per Papa Leone XIV. Il pontefice ha affermato che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. A Santa Maria degli Angeli, incontro tra il Papa e i giovani. L'antitrust ha mutato per oltre 2 milioni e mezzo di euro 3 società di bike sharing e affitto di monopattini. Sanzione comminate alle 3 aziende per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
16: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
17: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
16: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
17: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: È il momento di ridiamoci su.

0: Moreno con Ficconi e Mirko Mariani con Alla Fermata. E noi Eccoci. Non ci fermiamo, ma riprendiamo il possesso, ci riprendiamo dove eravamo rimasti ieri.
1: Allora, ieri eravamo rimasti alle cose del...
0: Ti ricordi?
1: Del cibo. Sì, il cibo del che si porta in spiaggia.
0: Ah, già, giusto, giusto. Oggi invece no, non parliamo di cibo.
1: Esatto.
0: Ma parliamo di raffreddamento.
1: Raffreddamento,
0: giusto,
1: esatto.
0: Dov'è qualcosa?
1: Perché partiamo da questa notizia. Eccola qua, qui c'è anche il link.
0: Bon.
1: Vediamo se riusciamo a ridarla.
0: Link. Non è disponibile. Bello.
1: Vabbè, allora parliamo praticamente di fresco, delle soluzioni che sono state trovate in Giappone.
0: Sì.
1: Dove hanno inventato il frigorifero per le persone. E quindi hanno adottato questo modo così,
0: cioè,
1: diciamo, anche scontato, perché chi è che non ha un frigorifero a casa?
0: No, credo che sia fatto su misura per le persone,
1: quindi sarà una grossa...
0: Cioè, sarà, che ne so, un 2 metri per mezzo. Tu vai dentro come una bara, invece di essere in orizzontale sarà in verticale.
1: Ci potrebbe essere così,
0: chiudi,
1: esatto.
0: E fai riposino.
1: Hai capito?
0: Ma dai.
1: Altrimenti, che altre soluzioni potrebbero esserci per... Io stamattina, annunciando questo argomento, ho detto, beh, una soluzione molto semplice è il gel di Raffaello.
0: Guarda, te lo stavo dicendo, se non lo dicevi tu, ce l'avevo già pronto, difatti.
1: Non stiamo facendo promozione,
0: no,
1: diciamolo, ma è la verità, perché
0: sì.
1: È talmente fresco che anche quando hai caldo, no?
0: Soprattutto anche... quando hai caldo, perché quando hai freddo, Se te lo metti su è ancora più freddo.
1: Muori.
0: Esatto. No, però effettivamente sulle gambe, sulle braccia, ma anche sul corpo, se da usare con cautela, perché io mi ricordo un ex collega qua, non so se ti ricordi cosa ha fatto l'ex collega che lavorava in quella radio di là, che era direttore prima di Marco.
1: Cosa ha fatto,
0: ti ricordi?
1: Sì.
0: Flavio. E ha portato a casa il tubetto di gel e se l'è spalmato su tutto il corpo. Era una giornata caldissima, se l'è spalmato su tutto il corpo come se fosse una crema per il corpo. Mi ha detto che è rimasto male tutto il giorno, è stato male sul divano con fuori c'erano 40 gradi, coperto con la cosa di lana.
1: Senti freddo,
0: ma su tutto il corpo, cioè non credo nelle parti intime, però
1: sì, c'è chi l'ha messo lì.
0: Sì, vabbè, ma
1: ha visto un'altra cosa, ha visto le stelle. Vabbè, allora ricordiamo i numeri di telefono: 0423 736 680,
0: oppure 345 48 45 663. Vi chiediamo quali sono i vostri metodi per cercare di raffrescarvi d'estate. I giapponesi hanno inventato il frigorifero. Quindi si va dentro, si riposa, si attacca, ci si rinfresca e poi si esce. E voi cosa utilizzate? Bene, io utilizzo l'aria condizionata della casa, cioè non è che ci sia bisogno di fare un frigo.
1: Ma c'è chi non ha. Anche perché se chiami adesso perché vengano a instaurarti cosa del genere.
0: Ok, se chiami adesso, ciao, però
1: ne parliamo
0: devi
1: dopo.
0: Un po' più sveglio,
1: c'è la Danimos Band, parte di me.

0: L'amore si muove con Matteo Tarantino. Allora ritorniamo in diretta. Abbiamo delle dediche da soddisfare. Vai con la lettura.
1: Ho conosciuto Giovanni. Ah no, aspetta, non è questa. Perché fai gli scherzetti, però.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket adesso.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Sorriso!
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era Francesca Mazzucato con Sono Tua.
2: Che salutiamo, ciao Francesca.
1: Dalle edizioni AB Record. Allora, torniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Abbiamo chiesto quali sono i sistemi
2: o i metodi che utilizza la gente con sto caldo per rinfrescarsi.
1: Ecco, abbiamo consultato un esperto che è venuto qui in radio.
2: Chi è l'esperto?
1: Gabriele. Alle mie spalle.
2: Gabriele è l'esperto.
1: Gabriele, che cosa consiglieresti ai nostri ascoltatori per rinfrescarsi? Una cosa breve.
2: No, ma devi dirgli, perché in Giappone hanno inventato una sorta di frigoriferi. Tu entri dentro il frigo, ti rinfreschi e poi esci e vai a lavorare.
1: Tu hai mai inventato niente che sei
2: no.
1: un tecnico?
2: No. Però ho inventato la macchina dell'ossigeno, eh?
3: Io sì.
2: Quindi non scherziamo con le patate.
1: Appunto, perché dicevo, probabilmente ho pensato che sicuramente hai inventato qualcosa per rifrigerare, niente, anche no, tu ti fai aria da solo.
3: Aria col ventaglio.
2: Esatto.
1: Aspettiamo le vostre telefonate come sempre allo 0423 7366 80, oppure cosa devono fare i nostri
2: oppure
1: ascoltatori,
2: oppure tramite WhatsApp, Telegram ed SMS anche con la vostra voce 345 48 45 663. Sai mio figlio cosa ha preso di recente per raffrescarsi, soprattutto
1: cosa?
2: Quando è in discoteca a lavorare? È una sorta di collana con un
1: ventilatore
2: qua. Sì.
1: No.
2: Detto, ma dove vai? Ma sei ridicolo.
1: freddo.
2: Funziona.
1: Allora, adesso Sara Grassetti, volevo proporvi questo purpurri di bellissime canzoni dei Nomadi e scritte da Francesco Guccini. Forse avrete sentito che è venuto a mancare proprio stamattina uno dei più grandi cantautori italiani.
2: Grandissimi.
1: Francesco Guccini ci ha lasciato davvero un'eredità discografica.
2: Un patrimonio.
1: Esatto, smettila, sennò ecco.
2: Allora, no, sto dicendo la verità.
1: Allora, questa è una delle sue più belle canzoni, Dio è morto.

0: l'arcobaleno con Maria Elisa Bernardini. Sono le 12:47 minuti prime, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
1: No, in queste due ore
0: mi pazze. Mi ha fatto un po' ridere questo messaggio che mi ha mandato Fabrizio. Prova a leggerlo.
1: Il prossimo anno faccio i 50 di matrimonio, farò il pazzo, non so cosa. Se ci arrivi.
0: Ecco, adesso.
1: Scusa.
0: Fabrizio.
1: Non prenderti avanti, io te lo auguro, però non sai se ci arrivi.
0: Devi spiegarci perché farai pazzo.
1: Farai
0: non
1: il pazzo.
0: So cosa.
1: Si sta già preparando mentalmente.
0: È un enigma questo messaggio, se ci pensi bene.
1: Potrebbe essere.
0: È criptato. Chiediamo agli ascoltatori che ci inviano dei messaggi criptati.
1: Subliminali. Ecco, che non riusciamo a capire. Già facciamo fatica noi a capirci tra di noi. Se poi anche gli ascoltatori partecipano con dei messaggi criptati.
0: Appunto, dai che ci divertiamo un po'. Allora, creiamo un po' di mistero.
1: No, allora facciamo così. Più che criptati. Scrivete quello che volete.
0: Sì.
1: Libera scelta, libero giudizio, quello che vi passa per la testa in questo momento.
0: Come appunto ha fatto.
1: Mandateci anche a quel paese, va bene, qualsiasi cosa. Quello che volete sfogarvi, volete mandarci a quel paese, mandateci, non ci arrabbieremo, sappiamo che la prendiamo con filosofia. 345 48 45 663, cioè qualche cavolata, una barzelletta, quello che volete, l'estratto conto della qualsiasi cosa, una foto, siete al mare, in montagna, state passeggiando con il cane, avete la moglie a guinzaglio, qualsiasi cosa.
0: Appunto, così noi ci cervegliamo un po' e cerchiamo di capire di cosa
1: state facendo. Esatto.
0: Andiamo con la polca, dai, Danilo Ponti Band, questa è Freccia Rossa qui su Radio Sorriso.

0: Comunque posso dire una cosa, che la versione, l'altra, quella fatta da un altro, è molto meglio di questa.
1: Ma te non vuoi mai andare in onda?
0: No, meglio così, dai, stavo scherzando, ci mancherebbe. Mi perdoni anche Omar Codazzi che ho inciso questa canzone con la mia pessima e bruttissima voce, tonalità, insomma, non sono cantante.
1: Allora, quindi abbiamo poco tempo prima delle 13, quindi ti do la possibilità, vai, di leggere tre messaggi.
0: No,
1: di
0: ne
1: quelli...
0: sono arrivati quattro, li leggo tutti e quattro.
1: Quelli, scusa, che ci hanno inviato gli ascoltatori.
0: Allora, ciao ragazzi, stiamo tornando dall'aeroporto di Venezia, sempre simpatico. Ci fate morire dal ridere.
1: Bene, meno male. Però hai saltato Angelo di Padova.
0: Grazie di Sarcedo Venezia. Ah, anche Angelo. Mamma,
1: Angelo invece ci ha mandato: se prendo il caffè non dormo più. Questi sono i suoi messaggi criptati.
0: Perché
1: abbiamo invitato davvero gli ascoltatori a inviarci dei messaggi un po' misteriosi. Sentiamo Virginia.
0: Anche no, misteriosi, qualsiasi tipo di messaggio.
1: Allora, due, la terza, cosa
0: allora,
1: dice?
0: Allora, ciao ragazzi, per favore chiedete agli ascoltatori cos'è per loro amore, angoscia o sollievo, presenza o assenza?
1: Incontro di corpi o di anime?
0: Ma no, è troppo complicato, figurati. Virginia, chiedi a ChatGPT cosa ne pensa, magari è più reale.
1: Ma no, ma perché la spegni così?
0: Dai, adesso metto, guarda.
1: No, aspetta,
0: Ctrl C, aspetta, cioè, abbiamo due secondi?
1: Aspetta.
0: Chat GPT, aspetta, no, un attimo solo, un secondo, facciamo tutto in velocità, tutto Ctrl V. Vediamo cosa risponde. Te lo dico io, non ti faccio. Allora, me lo sistema come dovrebbe essere. No, non mi risponde. No, devo girarla in un'altra maniera. Vabbè.
1: Intanto ci pensiamo, Virginia. Grazie anche della tua, come dire,
0: del
1: tuo messaggio. Andiamo con Gian Piero Marino e Vanessa Rinaldi. Questa è Ancora Tu.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buona giornata. Flavio Contin, ex Serenissimo, che prese parte all'assalto del campanile di Venezia nel 97 e che 12 anni fa tentò un nuovo blitz, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, pena definitiva che sconterà con l'affidamento ai servizi sociali.
4: Torna il servizio di trasporto notturno dedicato ai collegamenti con i principali locali di intrattenimento di Jesolo. L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Jesolo, ATVO e SILB FIPE Confcommercio. Il trasporto sarà operativo dalle 23.40 alle 5.30 con 2 corse ogni ora di esercizio per un totale indicativo di 10 corse ogni sera per 13 serate tra il 7 e il 29 agosto.
3: Un uomo di 44 anni, filippino, è stato arrestato a Padova per essere stato pizzicato all'interno dell'abitazione della propria ex compagna di 43 anni in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e dalla figlia minore della coppia.
4: Un 50enne è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso mentre continuava a riscuotere la pensione della madre deceduta da oltre 10 anni. L'ammontare delle somme percepite indebitamente supera i 230.000 euro. Analizzando i movimenti del conto corrente, cointestato tra l'uomo e la madre defunta, i militari hanno ricostruito l'intera operazione fraudolenta.
3: Domani sarà interrogato l'aspirante giornalista vicentino Adriano Cappellari. È accusato dalla procura di avere messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Beatrice Castelli con il lunedì. Allora, dicevamo, no, riguardo ai messaggi dei nostri ascoltatori, inviateci qualsiasi sia il vostro pensiero, purché non sia complicato come il pensiero che ci ha mandato Virginia.
1: Ma adesso
0: che è un po' difficile da
1: la nostra IA o AI, che è la stessa cosa, mi dice, giusto?
0: In che senso?
1: Che cos'è la IA o la AI?
0: AI? Non so. Cos'è?
1: E la IA? Non sai che cos'è la IA?
0: No.
1: IA sta per intelligenza artificiale. E AI, Artificial Intelligence, in inglese. Comunque va bene, poco importa. Allora, cos'è per te l'amore? Ah no, ma vedi che per me l'amore, scrive l'IA o l'AI, dipende come lo pronunci, non si lascia racchiudere in una sola risposta. Può essere sollievo, ma anche attraversare momenti di angoscia, può farsi sentire nella presenza e continuare a vivere anche nell'assenza. È un incontro di corpi quando c'è intimità, ma soprattutto di anime quando nasce comprensione, rispetto e cura reciproca. Ciappa qua la chat GPT, ed hai capito? L'intelligenza artificiale
0: alla domanda
1: che cos'è per te l'amore: angoscia, sollievo, presenza, assenza, incontro di corpi o di anime.
0: Quindi ha dato una risposta per tutte e tre le domande.
1: Hai capito, cara Virginia? Che rispostona tecnologica. Comunque, vabbè, a parte
0: leggiamo
1: questo,
0: che il messaggio di Luca è quello del, lo facciamo per ultimo, che mandiamo anche okay. La canzone.
1: Ciao carissimi.
0: Miei cari. Radio Sorriso. Amici miei cari.
1: Oh, bravo Luca.
0: Bravo e ancora bravo.
1: Ma anche di più. Bravo la terza.
0: Abbiamo una dedica.
1: E allora abbiamo un altro messaggio. Ciao Sorrisini, vorrei dedicare 50 primavere, purtroppo non di Omar Codazzi perché l'abbiamo messa con Nostalgia di te, mi sembrava, giusto? Ad Eleonora per il suo grande amore, Vlatko, e da Bassovizza, che è? Dov'è Bassovizza? In vicino a Trieste, sul confine dovrebbe essere. Un bacione grande a tutti i Sorrisini.
0: Anche noi facciamo tanti auguri dunque al suo grande amore e che duri per l'eternità. Va bene?
1: Sì.
0: 50 primavere invece è Anthony che ce la canta.
1: Che salutiamo.

0: Amore rock and roll con Daniela Cavanna su Radio Sorriso.
1: Molto bene, e salutiamo anche lei. Ciao Daniela, un bacione da tutto lo staff di
0: Ciao
1: Radio Sorriso,
0: Daniela.
1: Tiziana compresa.
0: Allora, vogliamo ricordare.
1: Ricordiamo, dai, l'appuntamento che vede protagonista Radio Sorriso il 15 di agosto a Cusignana. Dai, ricorda il Sorriso in Piazza.
0: Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso, nell'ambito della sagra dell'Assunta. Sabato 15 agosto.
1: Assunta
0: dalle ore...
1: dove?
0: Assunta. Alla sagra.
1: Ah, la sagra è stata assunta.
0: Perché il Ferragosto, ma che cosa si festeggia anche il 15 agosto? La Madonna dell'Assunta.
1: Dell'Assunta.
0: Quindi a partire dalle ore 21, scusate, si balla con la musica delle grandi orchestre. Poi ci sarà anche l'animazione, regaleremo tanti gadget assieme a Iris, Giovannino e Alex.
1: Quindi regaleranno.
0: Regaleranno, l'ingresso è gratuito.
1: A meno che tu non voglia presenziare anche tu.
0: Magari anche fanno... tu, anche tu.
1: Ma io potrebbe anche essere che vada, eh. Vengo a prenderti se vuoi.
0: Vieni a prendermi. Chi te lo dice?
1: A parte gli scherzi, dai, sagra dell'Assunta a Cusignana, sabato 15 agosto dalle ore 21 con Iris, Giovannino e Alex, forse qualcun altro di noi. Ingresso.

0: si mangerà benissimo perché c'è un ricchissimo stand gastronomico. Non mancate, l'ingresso è gratuito.
1: E adesso un bel tango con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Questo è Sentimental Tango.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samir.
3: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: mamma, stavi guardando anche tu la stessa cosa che guardavo
1: io. Ero rimasto un po' a bocca aperta perché secondo me è stato generato tutto dall'intelligenza artificiale sto video. Non so perché.
0: Praticamente c'è lei in spiaggia che chiude l'asdraio col marito sopra e si mette a ridere mentre il marito...
1: Vabbè, bello carino il video di Daniele Cordani Mojito. Vabbè, ce l'abbiamo Mojito di Daniele Cordani che magari lo mettiamo in onda. Comunque, rispondo a Virginia. Ragazzi, l'intelligenza artificiale risponde per simboli matematici ma non sa nulla di sentimento. Questo è il rischio, il sentimento è umano. Baci, beh, ovvio, però noi la possiamo anche prendere in giro l'intelligenza artificiale, nel senso che ci possiamo divertire. È ovvio che non ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo.
1: Ah, ma noi non possiamo. Quindi sì, cioè, l'intelligenza artificiale per alcuni aspetti può essere positiva, per altri negativa, questo è senza ombra di dubbio. Però insomma, se si può fare del bene magari scartabellando cose, milioni e milioni di documenti, lo fa lei e in una velocità veramente stratosferica, uno può anche sfruttarla, no? Nel meglio che può l'intelligenza artificiale.
0: Beh, certo, cioè, in occasioni magari in cui non ne vieni fuori, che devi capire, devi sapere, fai un click. E
1: ovvio che non può amare perché non ha il cuore, cioè nel senso non ha un cuore che pulsa, non ha sensazioni, non sente niente. Però se tu la interroghi, gli chiedi delle cose.
0: Virginia,
1: tu hai mai chiesto?
0: Sono venuti questi dubbi.
1: Te che sei esperta di viaggio, comunque ti piace viaggiare con la testa. Se tu gli chiedi, dopo facciamo un esperimento, che ne so, il 29 e 30 di agosto vorrei andare al mare. Questo è il mio budget, organizzami il viaggio.
0: Lei lo fa.
1: E lei ti dice, guarda, con, dico, 500 euro
0: potresti andare
1: a, che ne so, Rimini, faccio e ti dà la lista di tutti gli alberghi che bene o male è. Vuoi pensione completa, cioè ti fa tutte le... è come se lei ragionasse per te. E ti fa tutto questo nel giro di... vuoi prendere il treno? Sì, e allora ti dà già la lista dei treni, le ore di partenza che tu fai... cioè, quindi risparmi un sacco di tempo.
0: Esatto,
1: sotto non è questo che punto
0: lei,
1: di vista.
0: Non è che lei ti sceglie per te, ti dà delle
1: opportunità. No, ti dà
0: trovami, che ne so, gli orari dei treni che vanno in Sicilia, per dire.
1: Esatto.
0: E lei ti dà tutte le
1: partenza alle 6, arrivo il prima possibile, ti dice tutte le cose, i costi, eccetera.
0: Ah, che buono questo momento.

0: Vita senza fatica con Max Belfiore.
1: Magari. Sarebbe bellissimo, sarebbe meraviglioso.
0: Che gusto c'è a non far fatica? Non
1: beh,
0: è
1: fammi provare, dopo ti dico. Te hai mai provato?
0: A non far fatica?
1: No, quindi non puoi saperlo.
0: No, io sai cosa invece mi sono accorta? Che della mia vita io cerco sempre la strada più lunga per arrivare. Sì, guarda, è proprio un carattere veramente che non mi rendo conto, prendo sempre il giro più largo. Perché?
1: Perché
0: prendere il giro più largo?
1: Perché magari sei prudente. Cioè, se tu prendi la strada più veloce, è magari anche quella più rischiosa, se ci pensi bene, no? Se invece prendi il giro largo, quindi non hai fretta, fai le cose con calma, perché se lo prendi largo...
0: Io ho sempre pensato di non arrivarci subito, che confronto ad altre persone, in confronto, no? Se faccio un paragone, un confronto, mi rendo conto che molte persone mi sorpassano, cioè arrivano prima di me. E allora io ho detto, ma perché è possibile? Io devo sempre fare il giro più lungo per arrivare al dunque.
1: Vabbè, questione di carattere.
0: Tu sei più intelligente.
1: Ma no, ma cosa, non c'entra niente l'intelligenza. Tu sarai più prudente di uno che magari più ha.
0: Mi sa che più che il freddo e l'intervento dei nostri ascoltatori, noi oggi abbiamo parlato troppo di intelligenza.
1: Intelligenza, soprattutto quella artificiale.

0: ti viene voglia di ballare?
1: Certo, no,
0: me gusta tu.
2: Mi stavo catapultando un attimo in, su tutti quei posti dove si balla questa musica, in riva al mare, che ne so, in Giamaica.
0: Piacerebbe
2: andare in Giamaica.
0: Sì,
2: non sei stata?
0: No.
2: Ah, okay. anche
0: vado io so. D'oltre il triangolo, non sono mai andata.
2: Vabbè, comunque, non, cioè, per carità, la Giamaica, secondo me, è uno dei, tra virgolette, sogni nel cassetto, come andare a fare un giro in America. Questo sì, te sei stato.
0: No, in America no.
2: A me
0: non
2: sì.
0: Mi interessa.
2: Ma non, per il coso
0: sì.
2: Di. Ma non
0: perché
2: per.
0: C'è Bob Marley, cioè
2: no,
0: il
2: sì,
0: museo,
2: okay.
0: È nato la musica,
2: no,
0: reggae,
2: scusa,
0: che a me piace molto.
2: Un giro in America, indipendentemente da chi c'è, chi non c'è, che governa, cioè proprio per vedere la città,
0: no?
2: Cioè le città, no?
0: No, no, perché a me piace la storia.
2: Ma guarda,
0: America
2: che anche in America ci sono
0: sempre.
2: Come no?
0: Dimmi un posto che ricorda la storia, dimmelo. Ecco, ciao. Vedi?
2: Ma perché adesso su due piedi non mi viene in mente, però insomma,
0: ma
2: voglio
0: perché
2: dire.
0: Perché l'America?
2: Anche le Hawaii.
0: Da chi è stata fondata l'America? Da tutte varie etnie, varie popolazioni.
2: L'America
0: scusa,
2: avrà
0: non ha
2: pure storia.
0: Vuoi
2: no?
0: Mettere la storia che abbiamo noi di Roma?
2: Vabbè,
0: di romani che sono arrivati a destra a manca.
2: Sì,
0: fino
2: capito.
0: Al Polo Nord sono
2: però,
0: arrivati.
2: Voglio dire, non vorresti andare a vedere il ponte di Brooklyn? La statua della libertà, indipendentemente da
0: no,
2: che abbia storia o no?
0: No, no.
2: Beh, vabbè.
0: Non sono okay, cose che sta. Secondo me hanno, come dire, hanno architettura.
2: O altrimenti la Route 66. Non vorresti fare un giro sulla
0: sì, forse nei parchi, sì, i parchi.
2: O a Las Vegas.
0: Sicuramente,
2: o che ne
0: no,
2: so.
0: Las Vegas proprio.
2: A svenarti
0: no.
2: Un po' a Las Vegas, non ti piacerebbe, no?
0: No,
2: provare,
0: dobbiamo
2: giocare,
0: salutarci.
2: Vincere, che magari sei fortunata e resti là.
0: Sì, vinci. Allora guarda, se vuoi io ti mando in America.
2: O andare a vedere come si chiama, la zona 51 là. Dove ci sono gli UFO.
0: Ah, l'area degli UFO.
2: L'area
0: 51.
2: Magari
0: lì.
2: Cioè,
0: ci penso. Ci sentiamo domani, Max.
2: Ciao, domani che è venerdì. Dai, tenete
0: ciao.
2: Duro.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
9: A lì migliora la vita.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: A Vicenza è tutto pronto per la decima edizione di Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare, in programma dal 19 al 30 agosto. Bentornato a Federico Corona, organizzatore dell'evento.
12: Grazie a voi dell'invito.
11: Quali sono i principali appuntamenti di questa decima edizione?
12: Sicuramente un evento speciale è il debutto assoluto di Scaramuccia, una commedia dell'arte, l'ultima fatica di Stivalaccio Teatro, una delle compagnie più riconosciute a livello nazionale e veneta, proprio nell'ambito della commedia dell'arte e del teatro popolare. Al Teatro Astra il 22 agosto alle ore 21:15 sarà in scena appunto per la prima volta Scaramuccia. Poi ci sono molte altre attività, penso a tutte le attività che abbiamo organizzato con la Fondazione Dario Fo e Franca Rame per i 100 anni dalla nascita del premio Nobel. Ci sarà una mostra con i dipinti e le opere di Dario Fo, ci saranno delle letture a partire proprio da dei testi di Dario Fo e Franca Rame e poi ci saranno una serie di eventi oltre gli spettacoli, penso ad esempio alla sezione B-Book con le presentazioni di libri, penso alle feste, ci saranno due party scatenati con musica dal vivo, swing e balcani nelle due settimane. Ci saranno anche una serie di conferenze a cura di Antonio Audino, critico del Sole 24 Ore, proprio sulle maschere della commedia dell'arte.
11: Biglietti, informazioni, programma e tutto su bepopular.net. Ringrazio l'organizzatore del festival a Vicenza dal 19 al 30 agosto, Federico Corona.
12: Grazie a voi e buona giornata.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Sorriso!
9: È il momento di Oltre il Liscio.

Ed eccoci insieme, cari ragazzi, cari sorrisini, belli, vicini e lontani, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Benvenuti, benvenuti a Oltre Liscio, si riparte per un nuovo viaggio musicale in questo giovedì 6 agosto. Tutta la musica da ballo, certo che sì, naturalmente, ma sempre con il sorriso. Fuoco alle polveri, vai, Rita del Mare, cosa ti aspetti da me? Buon pomeriggio, sorrisini!

con Rita Del Mare, con Rita Del Mare per iniziare il viaggio musicale odierno. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari sorrisini belli, naturalmente ovunque siate, ovunque vi troviate, immancabile e doveroso vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buona, buona musica a voi tutti. Pamela, orchestra Daniele Cordani, 10 giorni. Che la musica sia con noi, sorrisini.

fischiettando si balla pure il Fox Walter Losi. Cari ragazzi, arriva la cumbia Franco Bagutti Band. Vivere

Vivere per te insieme con la Franco Bagutti Band. La baciata, protagonista Marco, Marilisa Maniero e Marco Negri, signori capelli neri.

cari ragazzi, cari sorrisini, naturalmente. E come sempre, ben volentieri nel nostro viaggio musicale, protagonisti voi con le vostre canzoni, le vostre selezioni. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica 345 48 45 663. Stamane ci ha raggiunto la notizia della scomparsa di Francesco Guccini all'età di 86 anni, uno tra i più grandi cantautori della musica italiana, e credo tanti come me, diversamente giovani, sono cresciuti con le sue canzoni, ci hanno accompagnato l'adolescenza, la gioventù. E anche oltre. Salutiamo allora un'altra tra le tante belle voci della musica italiana, del cantautorato italiano. Lo salutiamo con una tra le sue tante belle canzoni, e questa a 50 anni e passa, era il 72 quando Francesco Guccini propose Il vecchio e il bambino, e questa è l'interpretazione con Genio Zanni, Genio e i Pierò. Ciao Francesco.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Mesdames et messieurs, la mazurka, capinera. Bene, bene, bene. Buona continuazione di pomeriggio, alle 14:40 in questo giovedì 6 agosto. Buona continuazione da Claudio Prospero per le vostre selezioni musicali, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Ah! A proposito, eccezionalmente il nostro viaggio tra le stelle è più tardi alle 16:10 nell'ultimo chilometro. Di solito è l'appuntamento del venerdì, domani le stelle sono in festa e andremo oggi per qualche minuto sempre con la nostra Elisa Nadai a scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. C'è Franco Bastelli, il Balzerone, i miei ricordi.

Castelli. Bene, cari ragazzi, facciamo tappa, subito tappa a Brescia e poi a Padova, salutando rispettivamente Angelo e Gabriele, con Fabio Reginato, Regalami un sorriso, e poi Michael Diaz, Noi per sempre.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treviso, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 15 e un minuto.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: Si respira la vacanza ideale all'Alpe Cimbra tra natura, attività e relax per tutta la famiglia. Diamo il benvenuto alla direttrice di Alpe Cimbra, Daniela Vecchiato. Buongiorno, benvenuta.
14: Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati.
13: Proprio in questi giorni gli eventi arrivano al clou.
14: Sì, siamo all'apice di quello che è il periodo di Ferragosto, quindi partiamo con una ricchissima programmazione di eventi molto diversi tra di loro, con la cena jazz alla Varone nella piazza e le notti di San Lorenzo per festeggiare il santo patrono, con la serata finale del 10 di agosto con la grande esibizione della banda folkloristica della magnifica comunità di Folgaria. Avremo poi la notte dei desideri a Luserna, che ricordiamolo è uno dei borghi più belli d'Italia. Il 13 di agosto invece la volta del sogno di una notte di mezza estate. Sarà il lago di Lavarone la cornice in cui si svolgerà questo suggestivo evento, dove si alterneranno concerti, esibizioni, la grande parata di Alice nel Paese delle Meraviglie e poi concludersi con la disco dance per tutti coloro che verranno a vivere questa notte stellata sulle sponde del lago di Lavarone. Ma sarà un susseguirsi di eventi fino alla fine di tutto il mese di agosto, quindi ritornerà ancora lo sport al centro, i concerti nelle piazze, le serate in quota, poi ricordiamo gli incontri d'autore a Lavarone per tutti coloro che amano la buona letteratura.
13: Io ringrazio la direttrice di Alpe Cimbra, Daniela Vecchiato, grazie, buona giornata.
14: Grazie a voi.
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
15: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
16: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano.
8: Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
16: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
17: Oh, oh, Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
17: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.
19: Sorriso!
20: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

con Federica Cocco. Splendido, buona, buona continuazione, buona compagnia, buon viaggio musicale insieme, cari ragazzi, da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Per quanto riguarda le vostre selezioni, le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, WhatsApp 345 48 45 663. Protagonista Roger, la voce del sole dentro.

0: Siamo in diretta anche oggi con Primo Loro, che fa parte dell'Ambaradan Argenteria La Pagoda, che oramai è in piedi da generazioni.
1: 52 anni.
0: 52 anni, tu fai parte della seconda generazione di questi abili maestri, perché siete dei maestri voi. Un giorno mi spiegherai come riesci a lavorare l'argento, come funziona. Devo venirti a vedere proprio all'opera con il tuo staff. Allora, rivolgiamoci ai giovani, che hanno sempre pochi euro in tasca, è vero, che magari vogliono fare un regalino particolare, che so, per la fidanzata, la classica cavigliera, il braccialino, quello bello fighettino,
1: il braccialetto, sì, sarebbe braccialetto, non braccialino.
0: Braccialino era un vezzeggiativo, no, di braccialetto, una cosa carina. Però insomma, sempre un po' resti, perché chissà quanto mi costa. Ecco, sappiate che da primo, quando si entra, non significa mettere mano al portafoglio proprio
1: e sbragarsi.
0: Esatto, perché è un'argenteria che lavora anche con prezzi dignitosi, e poi se vi presentate a nome di Radio Sorriso ci sono degli ulteriori sconti, prezzi particolari, trattamenti particolari.
1: Esattamente, non solo per le piccole spese, diciamo così, quotidiane, che può essere, come diceva Giovanni, di braccialetto, la catenina, l'anello, quelle cose diciamo semplici, ma anche su oggetti importanti. Se dovete fare, che ne so, il regalo da 200-300 euro, se voi vi presentate come ascoltatori di Radio Sorriso, e questo lo dico, l'ho detto tante volte, presentatevi prima: io sono un ascoltatore di Radio Sorriso, vengo perché ho sentito prima per la radio, vi sento per radio. Basta una cosa del genere per fare scattare un ulteriore vantaggio.
0: Mi scatta lo sconto.
1: Esattamente,
0: mi scatta.
1: Esattamente.
0: Subito, immediatamente. Allora, avete capito, quando raggiungete l'argenteria La Pagoda, come entrate? Io ascolto Radio Sorriso e adesso vado in giro, cerco di scegliere quello che più mi piace.
1: Esattamente.
0: Ok, bene. Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13. Il telefono
1: 0424 5602 243.
0: Grazie Primo.
1: Buona giornata.

le ricordavate nella grande tradizione castellina, gli amici della notte, mamma mia. Sempre brani che vale la pena ascoltarli, sempre piacevole, sempre piacevole. Bene, cari sorrisini, adesso aspetta che sennò qua me perdo. Allora, andiamo al fresco adesso, andiamo al fresco, nel senso, andiamo in montagna, c'è un gruppo, una compagnia che insomma stanno trascorrendo delle vacanze con la bella compagnia anche sonora di Radio Sorriso. Allora, c'è un saluto al nostro amico Rinaldo da parte di Daniele, Rita, Ornella, Mario e da tutta la compagnia. E un caro salutone anche da parte nostra. Ciao ragazzi! E buon relax. Mi richiedete Balla quei lupi, allora questa bella interpretazione, un mix con Balla quei lupi e L'ultimo dei Moicani, protagonista Pietro Galassi. Ciao ragazzi!

0: di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5 euro. E 79. Lidl vale davvero.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Minchiomariano.it.
9: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
14: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
14: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Sorriso.
6: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini con il suo nuovo singolo Immagina. Cari ragazzi, facciamo tappa in quella di Verona andando a salutare Giampaolo con Cici Condor.

CC Condor con gli aironi neri. Cari sorrisini, come già avevamo annunciato in apertura del nostro viaggio musicale, eccezionalmente tra poco andremo tra le stelle con la nostra Elisa Nadai. Di solito il nostro viaggio tra gli astri il venerdì, eccezionalmente domani gli astri sono in festa, allora eccezionalmente tra poco a scoprire i segni meno e più fortunelli di questo prossimo imminente fine settimana. C'è Luca Bergamini, Tempesta.

Tempesta! Ragazzi, ragazzi, siete pronti per un pazzesco Ferragosto con Radio Sorriso? Ebbene, ebbene sì, attenzione, ritorna il sorriso in piazza a Cusignana di Giovere del Montello Treviso nel contesto della Sagra dell'Assunta. L'appuntamento quindi per il Ferragosto con il sorriso in piazza sabato 15 agosto, una bella lunga serata nella quale si ballerà con la musica delle grandi orchestre e con i nostri Iris, Giovannino ed Alex, divertimento, l'animazione, i gadget. L'ingresso è gratuito, ricco e fornitissimo stand gastronomico e poi un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Un bel Ferragosto da trascorrere con Radio Sorriso, sabato 15 agosto a Cusignana di Giavera del Montello con il sorriso.

Portese, la Ligalli con Andrea Scala, non ci si fa mancare neanche il twist, insieme con Mary Merol, Valerio, l'orchestra di Paolo.

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 16 e 3 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
12: A lì migliora la vita.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra il bivio A1, variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. È tutto.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
18: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con protagonista Graziano Cianni nel mio silenzio.

0: Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, anzi direi di più. Orbene. E si va tra le stelle con chi? Ma con colei che ha questo rapporto così speciale, così privilegiato, particolare con gli astri. La nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa!
1: L'oroscopo di Radio Sorriso, la classifica del fine settimana. Eccomi qua, Claudio, prontissima con tutte quante le indicazioni. Allora partiamo. 12° posto, quindi in fondo alla classifica troviamo lo Scorpione. Meglio evitare discussioni con questo caldo, anche la pazienza cerca l'ombra. 11° posto, Ariete, rallentate il passo, concedetevi una pausa fresca, il weekend non è una gara. 10° posto, Gemelli, qualche piccolo contrattempo però con un sorriso, una bella canzone, vedrete che tutto passa, comunque tutto è un pochino più leggero. 9° posto, Capricorno, state facendo troppo, un gelato, un po' di riposo saranno la scelta migliore per affrontare il weekend. 8° posto, Leone, non tutto va come vorreste, però il sole splende anche dietro qualche nuvoletta e quindi tutto va a meraviglia. 7° posto, Pesci, qualche nostalgia che bussa alla porta, apritele magari con dolcezza, però guardate anche avanti, mi raccomando. Siamo alla metà del nostro oroscopo, una canzone, due canzoni, insomma un po' di musica, poi torniamo.
0: Benissimo, grazie Elisa, tempo di un valzer, canestrello.

0: riprendiamo, il nostro viaggio tra le stelle. Rieccoci Elisa.
1: L'oroscopo di Radio Sorriso, ricapitoliamo la nostra classifica: 12° posto Scorpione, 11° Ariete, 10° Gemelli, 9° Capricorno, 8° Leone, 7° Pesci. Andiamo alla parte più alta, i segni più fortunati. 6° posto Bilancia, un posto dignitoso, Claudio.
0: Grazie.
1: Una telefonata, una visita gradita renderanno più bello questo fine settimana. 5° posto Cancro, gli affetti sono il vostro rifugio, quindi godetevi magari una tavola in compagnia, tanti sorrisi, un po' di amici, anche una bevanda fresca o anche un gelato tutti quanti insieme. 4° posto Acquario, la fortuna vi accompagna nelle piccole cose, una sorpresa potrebbe scaldarvi il cuore più del sole. 3° posizione Vergine, weekend sereno e rilassante, il momento perfetto per dedicarsi a tutto quello che amate. 2° posto Sagittario, energia bella, positiva, tanta voglia di stare con gli altri. Chi vi vuole bene se ne accorgerà e sicuramente gioverete anche voi di questa situazione. E al 1° posto il re, la regina di questo weekend è il segno del Toro. Siete i protagonisti, fortuna, serenità, anche una bella emozione renderanno tutte queste giornate davvero speciali, quindi approfittatene. Siamo arrivati alla fine della nostra rubrica, io vi auguro un buon proseguimento di serata, ci risentiamo per chi vuole nel weekend con i consueti programmi. Ciao a tutti.
0: Grazie Elisa, grazie a te cara, buon weekend già sin d'ora. Bene ragazzi, complimenti allora per i nati del Toro e medaglia d'oro per il weekend, e scendendo sino al 12° appannaggio questa volta dello Scorpione, come sempre immancabile ed importante che il sorriso non manchi mai.
2: Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso.
4: Più giovane.
5: Più giovane.
2: Più giovane che mai.
0: E saluto anche Mara in quella di Vicenza, un abbraccione anche a te, buona compagnia. Ci sono i caramel, acqua azzurra, acqua chiara.

Caramel. E qui abbiamo ritrovato Tony 7, acqua azzurra, acqua chiara. Prima di salutarci, un tango, dai che arriva. La Fisa di Riccardo Ambrugini, signori, le note di Acquerello Fiorentino.

0: E la fisa di Riccardo Ambrogini con Acquerello Fiorentino. Bene. Eccoci, eccoci, oramai addirittura d'arrivo. Signora Antonella, neanche il tempo che lei per prendere il caffè, che già la saluto subito. Buon pomeriggio,
1: signor Claudio, che bello vederla ogni tanto.
0: Mi fa molto piacere, grazie, grazie.
1: Solitamente ci scontriamo sui corridoi.
0: Sì, corridoi, e qualche volta capita che insomma ci si saluti, che ci si saluti
1: quando
0: anche
1: quando i colleghi vanno in ferie.
0: Beh, io manco domani, dai.
1: Ah, sì. Eh sì, è vero, ha ragione.
0: Perché c'è lei domani?
1: Ha ragione.
0: Sì, ma poi domenica torno.
1: Ah, okay.
0: Torno,
1: no,
0: dai.
1: Non mi vado in ferie anche lei, perché sennò.
0: No, perché sennò poi alla fine qui non trasmette più nessuno.
1: Più pilastri portanti insieme.
0: No. Domani, perché insomma. Sono due mesi che non vedo Filippo, si figuri. Lei ha già capito, vero?
1: Certo.
0: Bene. Allora, lei è pronta? Ci sarà.
1: Ci sarà il gioco a breve.
0: Sì.
1: Delle grotte di Olier.
0: Attenti,
1: perché sono in palio due biglietti.
0: Preparatevi, come sempre. Allora, anche con nei giorni scorsi con i miei colleghi. Come è già accaduto, Antonella vi proporrà una domanda con
1: tre risposte e loro il più veloce dovrà, loro rispondono
0: e il più veloce il più con veloce. La risposta esatta vincerà i due biglietti per andarle a vedere. Sarà veramente una bella giornata.

Cari sorrisini, ci salutiamo con Monica, i Rudigini, il nuovo lavoro, e questa è una chisomba nuovissimissimissima ed è Incanto. Buona continuazione di ascolto, cari sorrisini, buona serata a tutti voi, buona vita. Per quanto mi riguarda, allora ci risentiamo domenica alle 14.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
4: Oh, Obi, tutto è possibile.
5: Sorriso!
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora.

0: ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

Il cielo d'Irlanda, l'orchestra di Antonella. Buon pomeriggio, sorrisini. Antonella con voi fino alle 18 in questo giovedì 6 di agosto. Ringraziamo il signor Claudio che ci ha accompagnato in questo pomeriggio e gli auguriamo un buon rientro a casa e noi proseguiamo con tanta buona musica. 345-48-45-663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423-7366-80 o 81 finale per la telefonata. A breve avremo anche modo di giocare, come avete sentito, e assegnare due biglietti per le grotte di Oliero, ma intanto proseguiamo con la musica. Andiamo ad accontentare Mauro di Brescia che chiede Genio e i Pierrots con A Lei. Ciao Mauro.

Giuseppe Spinelli con Torna Bandolero e noi proseguiamo, andiamo, questa volta ci trasferiamo all'estero e andiamo direttamente in Colombia. Hola, saludos desde Colombia. Por favor, me pueden complacer con el tema del gran maestro Ciro Fachín, Dolce Ricordo. Gracias. Ciao amico o amica dalla Colombia, noi andiamo ad accontentarti subito con un valzer, come hai richiesto, Edilio Nicolucci e Ciro Fachín con questo valzer dal titolo Dolce Ricordo. Buona serata a te.

0: è già finita.
1: Gianni Drudi con una delle sue ultime canzoni dal titolo Si va in vacanza, e buone vacanze a coloro che stanno partendo, che comunque si stanno preparando la valigia. Nello specifico vado a salutare Nadia di Treviso che mi dice: io partirò sabato con mia figlia per le vacanze e adesso mi devo preparare la valigia. Un abbraccio e un buon lavoro, perché non sembra, ma anche preparare la valigia è un lavoro non indifferente. Devi essere tutto perfetto, piegato bene, perché se si stropiccia qualcosa poi chi è che va a stirare in vacanza? Diciamoci la verità. Andiamo avanti, andiamo a salutare Aldo dalla provincia di Vicenza che ci chiede, la sentiamo già in sottofondo, Michele Rodella con Capriccio di una sera. Buona serata, Aldo.

0: Moreno il biondo con Balliamoci sopra. Questo boogie boogie ci ha portato alla fine della prima mezz'ora insieme. Staremo insieme fino alle 18. Vado a ricordarvi 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. Quindi scatenatevi le vostre dediche, le vostre richieste qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario e ci ritroviamo subito dopo con tanta buona musica.
1: State ascoltando I Colori della Musica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Lo scorso anno in Italia le persone decedute sono state quasi 300.000, più di quante ne siano nate. Ma rispetto al 2024 il saldo è rimasto sostanzialmente lo stesso per via degli stranieri, età media tra 15 e 34 anni, che nel frattempo hanno scelto di vivere nella penisola. Lo evidenziano gli ultimi dati di Istat. Il 33% ha scelto il nord-ovest, il 22% il nord-est. Sull'Italia il caldo eccessivo proseguirà per altri 10 giorni, ma con temporali al nord. Piogge e rovesci colpiranno a macchia di leopardo la pianura padana già nelle prossime ore. Nel fine settimana l'instabilità favorirà ancora qualche rovescio sparso al nord, in montagna e localmente in pianura. Infine, lunedì si registreranno nuovamente acquazzoni sparsi sulle pianure del settentrione. Una nuova ricerca coordinata dall'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con l'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, realizzata con fondi europei, ha portato alla realizzazione di una nuova mappa globale dei ghiacciai per comprendere in modo più sensibile quanto ghiaccio è racchiuso in un ghiacciaio e dove tale ghiaccio si trova esattamente. È tutto.
4: C'è solo un numero per chiamare il Radio Sorriso: 0423 736680.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sorriso.
13: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Il brano del mese delle edizioni Saproject era l'orchestra di Daniele Cordani, la voce di Pamela e il titolo del brano Mojito.
2: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: E proseguiamo 17.07, proseguiamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Telefonini alla mano perché siamo arrivati al momento del gioco. Giochiamo in palio, ci sono due entrate alle grotte di Oliero in Val Brenta. La domanda, come sempre, prevede tre risposte. Voi dovete essere i più veloci a darmi la risposta corretta via WhatsApp. 345 48 45 663, il numero da comporre. Allora, oggi parliamo dei covol. I covol cosa sono? Sono le grotte, sono proprio, diciamo, quelle cavità carsiche che danno ambito a dal vita alle grotte di Oliero. E siamo a chiedervi quante grotte ci sono, quante covol ci sono all'interno del parco naturale. E le risposte sono 3, 4 o 8. Vado a ripetere: A, 3 grotte; B, 4 grotte; C, 8 grotte. Fatemi sapere 345 48 45 663 qual è la risposta corretta. Quanti covol ci sono all'interno del parco del Val Brenta delle grotte di Oliero? Proseguiamo con la musica e ci ascoltiamo, la sentiamo già in sottofondo veramente. Matteo Bensi con uno degli ultimi successi. Ratatata.

Chica Bonita, Andrea Guerrini, e abbiamo la vincitrice del gioco perché ha vinto Flavia. E Flavia è stata la prima, la più veloce a dare la risposta corretta alla domanda che vi ho fatto oggi, ovvero quanti sono i Kovol delle grotte di Oliero. Ha risposto correttamente dicendo che i Kovol sono 4, ve li elenco: Kovol degli assassini, Kovol dei sorei, Kovol dei veci, Kovol dei siori, detto anche grotta Parolini. E ha vinto l'entrata, 2 ingressi al parco delle grotte di Oliero in Val Brenta, in vicino a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, per passare una giornata al fresco in mezzo alla natura e usufruire anche nella grotta Parolini dell'entrata in barca con la guida. E per scoprire invece, amici, tutte le info del parco e scoprire l'affascinante mondo che si cela all'interno di questi Kovol, di queste grotte, potete guardare i social delle grotte di Oliero oppure sul sito www.grottedioliero.it. e brava Flavia, complimenti a te. E intanto andiamo avanti con una canzone che ci è stata chiesta da Omar, e ci ascoltiamo Christian Tranchini con Proibito. Ciao Omar.

Fabrizio e gli Accademia con Pizzica Mia, una bella pizzica alle 17:24. E adesso invece andiamo sul lago di Garda, dove c'è Carla che ci sta ascoltando via app e voleva ascoltare una canzone di Omar Lambertini. Carlo, ho scelto per te uno degli ultimi successi, Sei un errore, bellissimo. Buon pomeriggio, Carla.

0: L'orchestra di Walter Losi con questo tango dal titolo Tango nel vento. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo subito dopo con tanta buona musica.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Sorriso
8: Radio Sorriso richieste 0423 736 680.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte?

0: dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Sorriso.
4: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era l'Orchestra Sorriso con Dillo alla Luna, le voci di Stefania e Valentina. E andiamo avanti, andiamo a salutare Marco dalla provincia di Venezia che mi chiede Linda Biscaro con Amami, tutta dedicata alla sua Lucia. Buona serata ragazzi.

Danilo Ponti Band con questa polca dal titolo Acrobata, e io vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi: 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. Adesso vado a leggervi il messaggino che ci hanno mandato Valentino e Brunetta. Ciao, mi puoi mettere una canzone di Daniela Cavanna? Grazie. Ciao ragazzi, una buona serata a voi, e noi ci ascoltiamo la voce di Daniela Cavanna con Boom Boom d'amore.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sogno d'estate, Davide Salvi e Gigi Bondioli qui su Radio Sorriso. Ma sogno o son desta?
1: Buonasera. Sei desta, cara, destissima.
0: Buonasera Luca.
1: Buonasera Antonella, buonasera Sorrisini, ben ritrovati. Ciao cara, tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Ti vedo bella, ancora energica.
0: Stanca?
1: No, energica, nonostante la giornata, che per te è finita.
0: Sì, alle 18 finisce la prima parte della giornata.
1: Ah, la prima parte, bene.
0: Andare a casa, ci sono da sistemare tutte le cose a casa.
1: Poi ti ho portato un bel da fare io, tra l'altro.
0: Sì, e qui devo fare un po' di marmellata. Grazie Luca, grazie papà di Luca, anzi.
1: Ecco, sì che la raccolti.
0: Grazie papà di Luca, santo papà.
1: Esatto, brava, poi mi direi come è venuta.
0: Beh,
1: ecco.
0: Ma ti do un vasettino.
1: Grazie,
0: dai.
1: Che gentile, bello.
0: Basta che non lo dice a nessuno, resta fra me e te.
1: Va bene, insomma, ecco, io ti ho portato la materia prima, tu poi...
0: Esatto, io la elaboro e poi te la riconsegno.
1: Ottimo, bene.
0: Tutto bene, sei in forma?
1: Informissimo, pronto. Ottimo. Per queste due orette di diretta con i nostri sorrisini, quindi...
0: Mi raccomando, sorrisini, scatenatevi, perché lo vedo bello in forma,
1: Vi aspetto con i messaggini al 345-4845-663, oppure se vogliono telefonare, cosa devono fare?
0: Devono comporre lo 0423-7366-8081. Uno finale e vi risponde la vociona di Luca.
1: Esatto, vi aspetto.
0: Da parte mia, sorrisini, invece è tutto. Ci sentiamo, ci riascoltiamo sulle solite frequenze della radio più giovane che mai. Domani pomeriggio, a partire dalle ore 14, passeremo 3 ore insieme.
1: Fantastico.
0: Il signor Claudio va a trovare il nipote, quindi.
1: Ah, va da Filippo.
0: Sì.
1: Bello.
0: Quindi alla giustificazione per la libera uscita.
1: Ok, alla giustifica.
0: Sì.
1: Ottimo.
0: Sorrisini, vi lascio in buone mani, vi auguro una buona serata e adesso invece andiamo ad accontentare l'amica Ivana di Vedelago che scrive: ciao Antonella, Ivana, se puoi mi faresti sentire Ballavi scalza o Marco Dazzi? Grazie e buona calda serata. Luca mi ha detto che è calda, io sono qua
1: abbastanza.
0: Dentro da un po', quindi ci avrò uno shock.
1: Tanti auguri Antonella.
0: Grazie. Buona serata sorrisini, andiamo subito con Marco Dazzi, Ballavi scalza. Ciao Ivana.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Un numero che sorride sempre. 0423 736 680 è il numero di Radio Sorriso.
6: Sono le 18:02.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
9: Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Umberto Cascone. Picco dell'ondata di calore sull'Italia, in arrivo un lieve calo delle temperature. Domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21. Termometri alle stelle. A Napoli le colonnine della stazione centrale del mercato di Afragola segnano 48 gradi. Al nord riserve idriche allo stremo. Il presidente di Ceuta attacca Madrid. Tardiva la reazione del governo all'assalto dei migranti. L'intelligence intanto ritiene probabile una nuova ondata il 15 agosto o nei giorni precedenti. L'Europa chiede ai 27 di non ripristinare i controlli alle frontiere interne. Proteggiamo Schengen. Addio a Francesco Guccini. Centinaia di fan iniziano il pellegrinaggio nei luoghi della sua vita, a Bologna e Pavana, dove si è spento a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata. Lutto cittadino nel capoluogo emiliano e a Modena. Decine di amici e colleghi lo ricordano sui social, definendolo il più grande tra i cantautori. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sorriso.
13: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Sorriso!
17: È il momento di cocktail di sera.
18: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
19: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese con entusiasmo. Demis, naturalmente, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, le 18:09 di questo giovedì 6 agosto 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Ben ritrovati sorrisini, buonasera, che piacere essere di nuovo qui a tenerci compagnia e ascoltare la bella musica delle grandi orchestre italiane. Vi ricordo subito i contatti per raggiungermi: 345-4845-663 per la messaggistica. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423-736-680 o 736-681. Vi ricordo anche l'argomento del giorno. Ecco, oggi si parla di rimedi che adottate per scappare dalle temperature elevate. Ecco, qualche trucco, qualche tecnica. Beh, insomma, raccontatemelo. Io sono tra l'altro abbastanza curioso perché fortunatamente non soffro molto il caldo, quindi non dico che sto bene, però insomma me la cavicchio. Invece magari qualcuno di voi lo soffre molto di più e quindi ha qualche escamotage per soffrirlo meno. Raccontatemelo naturalmente insieme anche alle vostre richieste musicali. Io naturalmente sono qui che vi aspetto. Andiamo in musica, però è il momento di Genio e Pierrot con Canzone per un'amica, un omaggio a Francesco Guccini, che proprio oggi ci ha lasciato, e noi ce lo ascoltiamo con molto molto piacere. Canzone per un'amica, interpretata da Genio e i Pierrot.

Rossella Ferrari e i Casanova con Caman Savà, e vado a salutare l'amico Sandro da Pordenone che aveva il piacere di ascoltare questo bel brano, questa bella tarantella. Ciao Sandro e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Ma continuiamo, adesso vado a leggere un messaggino che è arrivato da Graziella di San Bonifacio in provincia di Verona. Buon pomeriggio Luca, sono Graziella, per piacere potrei ascoltare Siente di Ruggero Scandiuzzi, la dedico a tutti, grazie. Grazie mille a te cara Graziella e ti accontento con molto piacere questa bella cumbia Ruggero Scandiuzzi con Siente, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Michele Rodella con Sole e Amore e tantissimi tantissimi auguri a Michele Rodella che oggi compie gli anni. Auguroni da tutti noi di Radio Sorriso a questo grande giovane artista, davvero davvero molto molto bravo. Un saluto, un abbraccio caro Michele e tantissimi auguri. E anche voi sorrisini potete fare gli auguri a Michele nella nostra pagina Facebook. Trovate una bella foto, trovate anche tra l'altro un bel pensiero scritto dal nostro direttore e potete commentare e scrivere appunto gli auguri a Michele, che sicuramente li leggerà e sarà contentissimo, contentissimo davvero. Continuiamo con la bella musica, ma prima vado a salutare l'amica, eccola qua, Luigina da Morgano, che mi scrive: ciao Luca, buona serata da parte mia, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie mille Luigina, piacere mio, e ti auguro una buona serata, naturalmente sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ci ascoltiamo questa bella novità 2026.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Sorriso
0: Radio Sorriso 0423 736 680.
4: Ecco, finito. E ora?
5: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri.

0: rifiuti per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza c'è Minchio Mariano.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Pietro Galassi, le parole che non ti ho detto mai, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, le 18:41 minuti, giovedì 6 agosto 2026, sempre cocktail di sera e sempre la voce di Luca che vi tiene compagnia fino alle ore 20, cari sorrisini. Vado a salutare l'amica Gabri di Vallà che, se non ho capito male, lei è già in vacanza, ma sempre all'ascolto di Radio Sorriso, e quindi mi ha telefonato per richiedermi questo brano che ho dedicato con molto molto piacere alla cara Gabri. Lei, per quanto riguarda i rimedi per l'estate, beh, per sentire almeno il caldo, bere tantissimo. Lei beve tanta acqua, ecco, quindi andiamo molto d'accordo, cara Gabri, perché anch'io bevo molto sempre, però d'estate ancora di più, e sempre acqua, naturalmente rigorosamente naturale per quel che mi riguarda. Un abbraccio e buone vacanze. Vado a salutare anche l'amico Tony America, che purtroppo abbiamo fatto un po' fatica a trovare un brano, perché mi chiedeva dei brani che non potevano andare in onda, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora ho detto: guarda, se ti fidi, caro Tony, e scelgo io per te. Allora, sull'artista siamo d'accordo, ecco. E il brano, eccolo qui, un bel moderato, Elena Cammarone con Tu vivi nell'aria. Saluto te, caro Tony, e naturalmente anche i tuoi amici Johnny e Franca da Tencarola, a cui appunto dedichiamo questa canzone. Buona serata.

Donato la Paloma e vado a salutare l'amico Silvano, che lui vive a Lozzo di Cadore ma sta rientrando con il suo camion da Napoli e la strada è lunga, ma naturalmente è all'ascolto di Radio Sorriso e mi ha richiesto appunto questo brano. Un abbraccio caro Silvano, fai buon viaggio e soprattutto buon rientro a casa. Mi diceva che a Napoli faceva molto molto molto caldo. Dai, forza forza, io spero che tu sia a buon punto con la strada, non te l'ho chiesto ma spero che tu ormai sia addirittura d'arrivo. Vado a salutare anche l'amica Marianna da Campodarsego, che vuole salutare tutti gli amici che la conoscono. Ecco, quindi mi raccomando Marianna, di a tutti gli amici tuoi, che sono tanti, che devono tutti quanti ascoltare Radio Sorriso. Ecco, fondamentale questa cosa, ok? Va bene? E per te carissima ti dedico questo bel Foxtrot Marco il Clan con Tu sei la fine del mondo. Ciao Marianna, e subito dopo per l'amico Aldo di Recoaro, il Frate la Millennio Band, e noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
7: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buonasera da Umberto Cascone. La cittadinanza di diverse vittime e i costi sostenuti per l'assistenza non sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, dicono i magistrati svizzeri. A Milano in manette 5 agenti della polizia locale. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una persona fermata il 16 luglio a cui sarebbero stati sottratti 1.400 euro. Le accuse per i vigili sono di peculato, arresto illegale e falso ideologico. A Ceuta paura per una nuova possibile invasione di migranti. Gli 007 spagnoli la considerano un rischio concreto. La data prevista è il 15 agosto, ma è possibile che l'assalto avvenga nei giorni precedenti per un maggiore effetto sorpresa. Il governatore chiede all'Europa di blindare il confine. Si terranno sabato a Pavana in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Ai centinaia di messaggi si aggiunge il cordoglio di Mattarella, che dice scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza e che hanno lasciato il segno. Europei di nuoto nei tuffi, impresa storica di Chiara Pellacani. A Parigi è en plein, quinto oro quello nel trampolino 3 metri sincro femminile con Elisa Pizzini. Prima di questo trionfo Pellacani era salita sul gradino più alto nella prova a squadre, nel sincro misto 3 metri e nel singolo da 1 e 3 metri. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

La voce di Jonathan Dego, orchestra Gianni Dego, dimmi che mi ami. Tanti tanti auguri a Jonathan, anche lui oggi compie gli anni, davvero tanti auguri da parte nostra di Radio Sorriso, un abbraccio forte forte forte. Jonathan tra l'altro negli ultimi anni è un gran talento appunto ed è protagonista dell'orchestra di Marco il Clan, assieme ad un altro festeggiato che è Gianluca Puppi, che anche lui oggi compie gli anni, per cui tanti tanti auguri a questi due bravissimi e giovanissimi artisti, davvero da tutta Radio Sorriso. E anche voi sorrisini, in questo caso trovate nella nostra pagina Facebook due belle foto di questi artisti, Gianluca e Jonathan, e potete naturalmente commentare, scrivere gli auguri e loro saranno sicuramente contenti contenti di leggerli. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Laura da Mantova, che ha il piacere di ascoltare una bella rumba, Battistella con Serenata a Valle Chiara, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Laura!

Il cappuccino, le nostre valli, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Anna da Sassuolo, che anche lei è sempre all'ascolto di Radio Sorriso e mi ha richiesto questo brano. Un abbraccio, cara Anna, e una buonissima, buonissima serata. Sorrisini, sorrisini, vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile, perché dovete segnarvelo se non l'avete ancora fatto. Sì, perché Ferragosto sarà pazzesco con Radio Sorriso. Ebbene sì, perché ritorna il Sorriso in piazza a Cusignana di Giavara del Montello, in provincia di Treviso, alla Sagra dell'Assunta. Sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre. Divertimento, animazione e gadget con Iris, Giovannino ed Alex. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito e c'è un ricco e fornitissimo stand gastronomico. Quindi non mancate, anche perché poi alla fine della serata, appunto, per festeggiare il Ferragosto, ci sarà uno spettacolo pirotecnico pazzesco. Quindi non mancate con noi di Radio Sorriso sabato 15 agosto alla Sagra dell'Assunta a Cusignana di Giavara del Montello, in provincia di Treviso, con Sorriso in piazza. E adesso continuiamo e vado a salutare chi mi richiede il prossimo brano, un bel valzer, ed è Lidia di Udine, che mi ha telefonato tutta contenta perché sta ascoltando un sacco di bella musica e qui naturalmente su Radio Sorriso. E che poi, cara Lidia, questa la musica che ascolti, i brani che ascolti sono proprio richiesti da voi ascoltatori, quindi siete voi che fate il palinsesto di Radio Sorriso. Questo è davvero molto molto bello, e poi mi ha fatto un sacco di complimenti e io davvero ti ringrazio, mi hai quasi commosso, carissima. Per te naturalmente il brano richiesto, Battagliero, questo bel valzer, Officina del Battagliero, sempre qui su Radio Sorriso.

Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questo bel reggaeton. Manuel Malanotte con Imperfetto, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amico Carlo da Verona che mi ha mandato un messaggino al 345-4845-663 e mi scrive: buona serata Luca, il rimedio a questo caldo ce l'hai nella tua sigla, che sarebbe il mio jingle, ecco, Vento d'Irlanda di Annalisa D'Aloia, naturalmente con la fisa di Stefano Albano. Noi ce l'ascoltiamo con molto piacere, caro Carlo, anche perché devo dire che è una bella base il mio jingle, davvero una bella base, sì, ne sono orgoglioso, ecco. Caro Carlo, ecco per te Vento d'Irlanda, orchestra Annalisa D'Aloia, fisa Stefano Albano, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci risentiamo tra pochissimo, sorrisini, per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Sorriso.
4: C'è un solo numero che ti fa ballare. Liscio, liscio. 0423-736680. Il numero di Radio Sorriso.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas.

0: Europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

E ritorniamo in diretta, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Lara da Trieste, che lei è da poco all'ascolto di Radio Sorriso, si è messa da poco all'ascolto e mi chiede informazioni in merito al viaggio. Non ne abbiamo ancora parlato, perché il 27, 28, 29 novembre 2026 Radio Sorriso vi porta a ballare in Slovenia per prepararsi al Natale. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Fino al 31 agosto il prezzo a persona in camera doppia è bloccato a 449 euro e la quota include viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena, e due serate di musica e ballo con Alex, il nostro direttore, e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, poi ci sarà con voi sempre l'accompagnatore dell'agenzia e la polizza sanitaria. Per informazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, e la direzione tecnica è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. E adesso continuiamo con la bella musica, un bel moderato, Lacrime Amare, Marco Z, sempre qui su Radio Sorriso.

Roberta Band con Pizzica Ripizzica, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Gabriella che mi ha mandato un messaggio al 345-4845-663 salutando tutti noi speaker e facendo tanti complimenti per la bella musica che lei ascolta sempre sintonizzata su Radio Sorriso. Tra l'altro vi ricordo, sorrisini, che abbiamo anche una meravigliosa app, mi piace sempre ricordarlo, perché è un'app che potete portare sempre con voi, del tutto gratuita e funzionale, davvero molto molto funzionale. Potete ascoltare Radio Sorriso, potete vedere Sorriso TV, ma soprattutto potete restare sempre aggiornati sui nostri eventi e soprattutto richiedere i biglietti per i vari eventi, quindi concerti o iniziative. Quindi è un'app completa 360 gradi. Se non ce l'avete, scaricatela, mi raccomando, ditelo a tutti di scaricare l'app di Radio Sorriso, così avete un qualcosa di bello, di gratuito, ma sicuramente che vi terrà sempre compagnia. Quindi non avete scuse di dire non ho la copertura FM, non posso ascoltare Radio Sorriso. No, abbiamo l'applicazione da portare sempre con voi. Andiamo adesso con un bel valzer, Augusto Nanni, Ragazzo di Campagna.

La Taggiasca, Beatrice Orrigo e Serena Lofaro, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Enrica di Treviso, che probabilmente è un po' di corsa perché è appena rientrata a casa e purtroppo non riesco ad accontentare, perché mi hai fatto una richiesta musicale di un brano che purtroppo è passato già questa mattina. E ti ho richiesto appunto se avevi qualche altra richiesta, ma vedo che non mi rispondi, quindi ti devo salutare, cara Enrica, e abbracciare forte forte forte, ma sicuramente domani sarai accontentata, quindi ricordati di mandarci un messaggino. Ti auguro davvero una buona, buonissima serata. E per quel che mi riguarda, Sorrisini, è tutto, è arrivato il momento dei saluti. Ebbene sì, sapete che subito dopo di me, all'incirca verso le 20:30, ci sarà Elisa con Zona Cinema, e noi ci risentiamo sabato, sì, dalle 18 con Cocktail di sera. Vi auguro una buona cena, una buona serata e anche un buon caldo, mi sa di sì. E come sempre fate i bravi, ma non troppo. Vi lascio con Omar Lambertini, Fuoco, questa bella dance, e subito dopo un bel ciaccia con Federico Livotti, Sotto questa luna. Ciao Sorrisini, buona serata.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
4: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Sorriso. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Lombardia e sull'Emilia-Romagna. Avremo invece molta nuvolosità sul Triveneto con fenomeni associati, localmente anche di forte intensità sui rilievi confinali. E per la giornata di domani inizialmente prevarrà il sole sul Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, con cielo parzialmente nuvoloso. Nella seconda parte del giorno poi si svilupperanno dei fenomeni che interesseranno principalmente i settori alpini, prealpini, ma con possibili sconfinamenti verso sera anche alla Valpadana. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo, ma nelle aree interne ancora si arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sorriso!
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio. Vuoi radio?

0: 7? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
0: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

Vizio Russo con La Recluta apre la nostra puntata. Buonasera a tutti quanti. Film protagonista di Zona Cinema con me, Elisa, per questa mezz'ora. Midnight in Paris, commedia romantica del 2011, scritta, diretta con tanti riconoscimenti, tanti applausi a Woody Allen, ed è un film che ci porta indietro nel tempo perché racconta la storia di Gilles Pender, questo sceneggiatore americano che è in vacanza a Parigi con la fidanzata e ogni notte allo scoccare della mezzanotte fa un salto negli anni 20 e incontra alcuni dei grandissimi artisti scrittori del Novecento: Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Pablo Picasso, Salvador Dalì e tantissimi altri. Attraverso questo, che è un viaggio nel tempo, prende consapevolezza della realtà, cioè riflette sul valore del presente, sul fascino, sull'idealizzazione del passato, ma sull'importanza di vivere quella che è la realtà quotidiana, con tutte le difficoltà, con tutte le questioni del caso, e di imparare magari dalle epoche passate, non guardandole sempre con tanta nostalgia. Insomma, una bellissima idea questa, nata dalla penna, la storia, la volontà di Woody Allen, e che è stata portata avanti in un certo modo. E quindi fra pochissimo andremo dietro le quinte e andremo a scoprire alcuni aneddoti

Fulvio l'infermiere. Allora, stiamo parlando di Midnight in Paris. L'idea nasce dall'amore di Woody Allen per la capitale francese, la passione per la letteratura, per l'arte, per la pittura, per la cultura europea in generale. E Woody Allen ha scritto una sceneggiatura originale che riunisce un po' di commedia, un po' di fantasia, anche qualche riflessione più profonda. Affronta il tema della nostalgia, affronta sicuramente il tema della tendenza a credere che il passato sia sempre migliore del presente. Si stava meglio quando si stava peggio, si stava meglio un tempo, ai miei tempi. Quante volte diciamo queste cose qui? Poi ci accorgiamo che a volte alcune questioni nel mondo della storia si ripetono, e quindi non c'è un meglio, un peggio, magari sono esperienze che non abbiamo vissuto, come in questo caso l'autore ritorna indietro fino agli anni 20, però il presente è quello da vivere, è quello da affrontare. La regia è molto bella, molto elegante, è molto ironica anche, è nello stile di Woody Allen, e quindi alterna questi momenti realistici a sequenze che sono oniriche, lascia che ci sia un confine che si dissolve naturalmente tra realtà e immaginazione. È un film che si distingue anche perché ha un ritmo molto bello, molto delicato, lascia grande spazio ai dialoghi, ai vari personaggi storici, quindi questo sicuramente interessa anche lo spettatore. Tra pochissimo parliamo delle riprese, del cast, che è un cast piuttosto importante in questo film. Se l'avete visto, se volete dirmi la vostra, fatelo subito con un messaggio al 345-48-45663. Arriva intanto Gianni Dego con uno dei grandi successi, Scialuppe a mare.

Stiamo parlando di questo film uscito nel 2011, Midnight in Paris. Le riprese si sono svolte a Parigi. Parigi diventa una sorta di personaggio, viene trasformata in una protagonista di questa storia, il teatro dove si ambienta tutto quanto. Monumenti, piazze, i caffè, tutti gli scorci della città che vengono mostrati con grandissima cura, e questo valorizza l'atmosfera, anche un po' il romanticismo, no? Di questa capitale francese della città, no? Il ruolo chiaramente di Gilles è interpretato da Owen Wilson, affiancato da tanti altri attori interessanti: Rachel McAdams nel ruolo della fidanzata Ines, e poi Marion Cotillard, Léa Seydoux, Carla Bruni, anche Carla Bruni ha una piccola parte. Insomma, un cast bello, un cast internazionale, una ricostruzione della Belle Époque, quindi di inizi del Novecento, davvero molto interessante. Siamo negli anni 20, Midnight in Paris è diventato uno dei successi sicuramente del regista Woody Allen, ed è un film che appassiona. Con questa riflessione siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Vi aspetto sabato per gli ultimi aspetti, parleremo della colonna sonora, successo in successo, altre curiosità legate proprio a questo film. Ci salutiamo con Fabio Corazza, Lacrime e Sangue.

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 21 e 5 minuti.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79€. Lidl vale davvero.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Sorriso.
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Minchiomariano.it.
12: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
14: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121/A Udine Città, farmacia Santa Maria del Dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 22 e 2 minuti.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sorriso.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
3: Obi, tutto è possibile.
4: Sorriso!
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Tutto a posto a Ferragosto?
9: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
10: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sorriso.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 23 e 6 minuti.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: sorriso. Notti che fanno storia. Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: È 1:00.
2: Un saluto dalla redazione. L'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità per le spese in difesa ed energia. Camera e Senato approvano il percorso che porterà in autunno, alla vigilia dell'ultima manovra del governo, allo scostamento di bilancio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Il governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al Parlamento stesso l'autorizzazione a intavolare questa trattativa con la Commissione europea.
2: Le fibrillazioni attraversano il campo largo e rottura sul programma tra PD e Movimento 5 Stelle. La deputata Dem Quartapelle accusa Conte della rottura fra le opposizioni.
4: Penso che la scelta voluta dal Movimento 5 Stelle di continuare a rimandare sempre più avanti le scelte sul programma è quello che ci ha portato alla rottura di oggi. Penso che oggi sia un momento in cui tutti quanti ci dobbiamo fermare e riflettere insieme su come andare avanti. È necessario essere uniti per battere questa destra.
2: Il caldo estremo permane sull'Italia. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica 9 e lunedì 10 agosto, grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Per il centro-sud, invece, bisognerà attendere oltre Ferragosto. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati a questo appuntamento con le notizie della notte. La Camera ha approvato il decreto legge giustizia con 165 sì e il decreto è legge. La Camera ha anche negato l'uso delle chat di Delmastro e c'è stata bagarre in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi e quelli dei 5 Stelle hanno alzato i cellulari. Sulla questione safe e spese per la difesa è invece intervenuto il deputato della Lega Romeo.
3: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa e nel momento in cui si dovesse decidere di ricorrere ad alcuni strumenti, comunque tutto deve essere concentrato prevalentemente sul tema della sicurezza interna.
2: Nuova truffa dei cosiddetti residence fantasma, questa volta è successo sulla riviera romagnola a Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente, il residence Ferrino. I pagamenti sarebbero stati richiesti da una banda di truffatori su PostePay. La donna avrebbe versato un acconto di 170 euro. Per ora è tutto, buonanotte e a risentirci fra un'ora.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.